quando orecchio si vede Shanghai in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema. Ah, comes back to my old Chinatown. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film la pellicola.

ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo,

solo tu. Sei arrivata un giorno che era inverno, ma hai detto t'amo e non sei andata più. Il tempo passa poi diventa vita,

dalle stazioni al mare. La fortuna mi ha portato qui. Quanta gente che sale, voci che corrono, quelli che dormono.

0: L'altro dì me ne stavo in soffitta, spulciando tra vecchi trumori, tra la polvere lì.
1: Zitta, zitta.
0: La cartella che mi accompagnò, col quaderno, l'astuccio e il diario,
1: il righello
0: e l'abecedario.

0: Perché Otto diventa un passerotto?
1: Perché è una favoletta, Lillino caro.
0: No, non gli piaceva essere un otto?
1: Ma gli piaceva una cifra essere un otto, solo che sai come succede nelle favole, c'è la fatina con la bacchetta magica e Otto diventa un passerotto. Però non è finita la favola, stai a sentire adesso che si sviluppa tutta quanta, è bella, capito, Lillino caro?

0: mio caro, non è la mucca. Senti, non fa rima. Invece 8 passerotto fa rima. 5 mucca non fa rima.
1: 5 mucca.
0: No, Lillino, 8 passerotto. Senti che fa rima. Mucca non fa rima, quindi non c'è.
1: La mucca.
0: No, Lillino, non c'è. Ma ascolta invece la favoletta di 8 il passerotto. È carina, questo è solo l'abbrivio, invece adesso c'è tutto lo svolgimento, il momento topico. È proprio bellina assai, capito? Sentila, Lilla, senti.
2: Ehi, otto il passerotto, ebro di felicità, un po' Gianni un po' Pinotto, che ha iniziato a decollar e sorvola come un razzo.
3: Senti
2: le montagne
3: pepette.
2: Fino
3: alla... Senti il pepette.
0: Che cos'è il pepette?
3: Fa rima, 7 pepette.
0: Ma non esiste, deve essere una cosa che esiste e che faccia rima, come 8 il passerotto.
3: 7 pepette, fa rima, stacce.
0: Lillino, fa rima, ma non c'è, perché non esiste, quindi non c'è. Non c'è in questa favola e non c'è, non esiste. Deve essere una cosa che fa rima. Ma ascolta la favoletta che è tanto bella, me l'hai chiesto tu. Mi racconti una favoletta, paparino? Io te la racconto, però se non l'ascolti non ti addormi e io non posso fare quello che devo fare io. Ascolta che è carina, senti.

0: Che bove?
1: 9 bove, fa rima e c'è.
0: Ma che c'entra Lillino? C'è dove?
1: Non il 4?
0: Non lo so.
1: Il 4 è il gattro.
0: Gatto neanche, quattro neanche gatto. Fa rima. Lillino neanche fa rima, non c'è. Non
1: e
0: c'è
1: 10?
0: Non lo so.
1: 10 pasta e ceci. Fa rima e c'è.
0: Lillino, mi stai ascoltami, non c'è nella favola. Questa è la favola di Otto il Passerotto. E parla solo di Otto il Passerotto.
1: E il 50.000
0: ed è tanto carina,
1: diventa...
0: tanto bellina, perché lui è un 38... otto, è un numero. Poi passa la fatina con la bacchetta e lui diventa un uccellino.
1: 1.923.412.
0: Quindi che fa? Non sa volare. Quindi 52... si perde nel bosco e trova un castello incantato.
1: 74.
0: Svolacchia fino alla finestra e vede dentro un'ombra nera. Si gira ed è un mostro orrendo. Solo che c'è la faccia della Laura Pausini, allora lui 12. Si spaventa, cade in cantina,
1: 21,
0: ci sono i bagarozzi,
1: il 22,
0: diventa il re dei bagarozzi,
1: il 23,
0: è bucio di culo,
1: non è animale, bucio,
0: sti cazzi, il bucio di culo è messo a fagliare a contatto e sta fregnaccia,
1: e il 77,
0: le tette, le zinne,
1: e l'1,
0: il cazzo,
1: e l'88,
0: sono le zoccole che fanno le pompe ai cavalli, dai,
1: e il 103,
0: sono i rasponi a dumano, continua che famo bingo, dai che sto tutta a smorfia,
1: Passerotto?
0: No, 8 era il passerotto. Ma è passata la strega con una bacchetta grossa così. Ma è diventato 8 al culo rotto. Hai capito? 8 culo rotto, fa rima,

Siamo un po' gruppo con me, guaiù. Alla batteria Carlo Di Tabile. Ai fletti Piero Gallo. Al basso Forza di Nolfi.

settimana. Pumarò, pumarò, una macchina ammaccata, un pallone di carta, un pallone di carta, una creatura come nata,

Las... Siete d'accordo, vai giù! Assalate con un coppo di me, un coppo fine. Voglio ci state con noi, oh no! A musica per andare con l'ora, segala e segala quando era un rumore. Dica c'è mire, te fatica te, votare in te, già non c'è un mino in terra. A mo' c'è crede, a ma vare, a ma sapere. Stiamo a forum, non accorgi, non ti basta, c'è un niente. Ti mangi pane crura, a rimano sola. Non si è dall'amore, a un posto scuro, no, no, no, no. Non si è dall'amore, sorta un buon domore, no, no.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete

Cosa puoi sognare quando sogni? Ti appare solo appena un lieve affanno nel respiro, che ti esce piano e si mescola coi suoni di questa notte che si consuma in giro.

non c'è più la luna, sveglia, guarda e chiedi cosa stai facendo. Forse non sai quando di sonno e notte sei bagnata, quanto ti ami e quanto non so dirlo con parole. Chiedo, hai dormito? Ti sei riposata?

cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato.

0: morte è uguale. Domani sera sono di guardia alla polveriera. Mi scoccia un poco dir la verità, perché è domenica sera. Ma non ci si può rilassare, i russi possono arrivare ogni ora, ogni ora. E se ci portano via le armi, come facciamo la guerra, dimmi? Coi bastoni?
1: Ma io non lo so, io piango e basta.
0: Domani c'è esercitazione di tiro col cannone.

Grazie!

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Adesso finalmente è fuori, libero come una bandiera al vento. Agli amici di un tempo manderà certamente una cartolina, magari da Pisa, Torino o Milano. Adesso può vendere e comprare, farsi una donna se vuole, anche affittare una stanza con vista sul mare. Nessuno lo può condannare per quel poco di voglia.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

dove sono i cattivi, cattivi, cattivi, i gatti inquieti delle città, dove sono i cattivi, cattivi, cattivi, a quali angoli, in quali bar, dove sono i cattivi, cattivi,

dire il piano della notte. Il piano della notte. Il piano della notte. Il piano della notte. Dove sono i cattivi, cattivi, cattivi? I brutti incontri delle città. Vedo solo ulivi, ulivi, ulivi. Ci facciamo l'olio?

probabilmente uscì chiudendo dietro a sé la porta verde. Qualcuno si era alzato per preparargli in fretta un caffè.

l'America era allora per me i GI di Roosevelt, la quinta armata. L'America era Atlantide, l'America era il cuore, o era il destino.

molti, due soldi e giovinezza, ormai finita. America è un angolo.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Mastica, sputa, da una parte il miele. Mastica, sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende di

miracoli dalla finestra. Quella a sinistra nascosta muoveva la coda come una frusta. Eravamo anime diverse, giurai le mie promesse.

È un fatto ormai assodato che in un futuro a noi molto prossimo la struttura sintattico-fonetica del nostro italico idioma subirà una leggera metamorfosi e la naturale inclinazione dei giovani d'oggi ad allargare le vocali aumenterà piano piano fino a assumere un assetto ben preciso. Quando quel giorno arriverà, na parlarama ascla savamanta cala vocala a. Questa canzone è una dichiarazione d'amore ipotetica nonché futuribile fatta da un ragazza para una ragazza a fa casà.

mie amiche e di miei amici in un grande casolare. Qualche anno dopo ci ho provato, ma non è andata un granché bene.

te bene surdate, alzano bannere, te stima la te misero, mi si rimuro vento, mi si rimuro.

questo vi salutiamo tutti. Spiriti piano bello fallo, te dormi, ti svegli, ti risvegli col sole, si chiama.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: è venuto oggi. Poi domani è festa, lui ha fatto ponte.
1: State ascoltando?
0: Ci siamo?

0: e dobbiamo ripetere.
1: La
0: fondazione
1: si dissocia da questo tipo
2: di no, dai, stai serio, ti prego un attimo, sei una volta solo, dai.
1: Redoner, la radio mai doma e mai di moda, presenta...
3: E un carcamagno!
4: Un carcamagno!
1: Appuntamento mattutino con Massimo...
0: Ecco, appuntamento mattutino, vedi che lo dice? Mattutino! a Max, butta la pasta!
5: No, 8.000 notizie, io voi dice parlate troppo.
0: Devo tagliare.
5: Ho capito.

0: Quando c'è lei?
1: Anche se la redazione si dissocia da questo tipo
2: di trasmissione. Stai serio, ti prego, un attimo. Sì, no, otto solo, dai.
1: Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda, presenta...
3: E un carcamagno!
1: Appuntamento mattutino con Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.

0: E infine,
1: forza, infine... signor Coniglio.
2: Allora, Ari, good morning, Redona.
3: Sì, ormai non è più l'alba, ma siamo già verso... Butta la pasta.
2: Allora, è successo di tutto, è esploso tipo una bomba qua dentro.
3: Sì, sì, ma...
2: Noi eravamo per qualcuno che magari nel frattempo aveva acceso per sentire nell'orario, già visto già che eravamo partiti in ritardo,
3: sì,
2: con 5
3: sì, minuti sì, di ritardo, sì, però resistava, sì, fa parte della nostra...
2: Che poi dopo boom è esplosa un'altra bomba e quindi abbiamo fatto mezz'ora di ritardo perché 5 minuti a noi non bastano.
3: No.
2: Avevamo una marea di cose da raccontare.
3: Allora facciamo che faremo solo una piccola...
2: Sì, cercheremo di stringere...
3: Bagnasciuga.
2: Comunque abbiamo salutato... Vabbè, tutto quello che abbiamo detto prima vale.
3: Vale.
2: Cioè, questa è Redonera, Radio Mai Domani Mai Di Moda, 351-459...
3: Ah, fai come fare la pubblicità 44.
2: Per... Eh sì, che devo fare? Allora ripeto con calma. 351-459-3144 è il telefono, se volete telefonare, perché siamo rigorosamente in diretta, sono le 10.57. Questo è Carcamagno, la trasmissione più ballata che può esistere.
3: Ma sì, mettiamo molto anche di nostro.
2: Ma certo, ma noi siamo messi apposta
3: specializzati, questo, specializzati.
2: Salutavamo Tommy, poveraccio.
3: Tommy alle tastiere.
2: Buona pena. alle tastiere, non alle tastiere, al mixer.
3: Beh, penso tutti i tastini.
2: No, alla batteria.
3: Alla batteria.
2: Che ci ha tra l'altro portato, perché ha sentito prima, delle bellissime qua, rumore, delle bellissime brioche. Che noi abbiamo assaggiato, molto buone. Vabbè, stavamo parlando di Fra Dolcino.
3: Ecco, Fra Dolcino.
2: Fra Dolcino,
3: siamo nel 1300.
2: 1306.
3: Quindi roba leggera.
2: Sì, che dopo essere stato dopo essere stato costretto ad assistere al supplizio dell'amata Margherita Boninsegna e a devastanti torture verso lui, viene arso sul rogo di Vercelli. Questo succedeva il primo giugno del 1307. Ma uno dice: ma chi era
3: Fra Dolcino? Dolcino?
2: Allora, Fra Dolcino. Allora, indicativamente l'età che ha vissuto è stato tra il 1250 e il 1307, appunto, quando morì sul rogo. Fu un predicatore e capo religioso considerato eretico dalla Chiesa cattolica. Guidò il movimento degli apostolici, una comunità che predicava il ritorno alla povertà evangelica e criticava la ricchezza del clero. Ecco,
3: certo.
2: Fuori. Allora, ci sarebbero tante cose da dire su Fra Dolcino, ma io adesso ve le risparmio tutte perché dobbiamo correre. E mettiamo subito, pensa te, un brano di Dario Fo, del premio Nobel Dario Fo,
3: sì,
2: che racconta proprio di Fra Dolcino, tratto credo da Mistero Buffo, se non sbaglio, e, tra l'altro è la prima parte, diciamo così, e racconta di Fra Dolcino. E allora il teatro in radio, tutto veloce, via.
3: Via, vai. Proviamo.
4: Arriviamo a Bonifacio VIII. Bonifacio VIII era un papa terribile. Uno che era stato nominato come salvatore dello Stato, della Chiesa, e qualcuno aveva aggiunto distruttore della religione, della grazia e dell'amore. Dante Alighieri lo odiava al punto, era del tempo di Dante Alighieri, che lo sbatté all'inferno prima ancora che morisse. Tanto era l'elogio che gli portava. Era uno che si era rubato perfino il seggio pontificio. Vi ricordate, c'era Celestino V, quello dolce che discendeva dalle montagne, tutto spaventato, Roma, in questa grande città, piena di colonne. Ebbene, si era seduto sul soglio pontificio, un po' terrorizzato. È arrivato Bonifacio VIII. Celestino, guarda! Cos'è? Brum! Più o meno le cose sono andate così. E uno che si era dato da fare per abbattere tutti i movimenti eretici, ma che erano movimenti progressisti, in difesa della dignità della gente. Bonifacio VIII aveva organizzato, meglio sovvenzionato, sollecitato tutta una presa di posizione armata contro i tessitori delle Fiandre, i quali si scontrarono con gli Esperons d'Or. Les Esperons d'Or era un'armata di cavalieri nobili che si potevano permettere, grazie anche alla ricchezza, di tenersi come speroni agli stivali, speroni d'oro, ma questi speroni d'oro presero una grande legnata, una sconfitta spaventosa, un massacro. E quando il messo, si racconta, arrivò a Roma la notte di Natale ad avvertire Bonifacio VIII della sconfitta e del disastro, entrò trafelato, sudato, pieno di polvere, bussò, fece grida, schiammazzo. Bonifacio VIII se ne stava a letto con sua moglie, era sposato civilmente, e uscì trafelato. Quando seppe della notizia: hanno perso, distrutto un esercito! Ebbe un colpo apoplettico. Una leggera bava verde discese dalla bocca e rimase bloccato così fino alla sua morte. Lo presero, lo portarono via e ogni domenica, quando doveva venire a benedire ai balconi del Papa, lo portavano, c'era un tecnico apposta, piccolo, sotto, che lo aiutava a fare la benedizione. Ma prima di arrivare ad essere anchilosato, fece cose, una violenza incredibile. Per esempio l'assalto a Cortona, Cortona, la difesa della città di Cortona, che aveva impostato di nuovo la Repubblica, un andamento democratico, c'era a difendere niente meno che un santo, anche se non è stato fatto santo, un uomo di grande ingegno, poeta, cioè Jacopone da Todi. Jacopone da Todi, che noi ce lo studiamo a scuola come grazioso, lirico, era un uomo di grandissimo temperamento. Lo troviamo infatti con una scure in cima alle torri, in cima alle mura, a difendere la dignità e la libertà di questa città. Viene preso prigioniero, viene portato per 5 anni incatenato, costretto a vivere sulle proprie feci, veniva imboccato, ma tenuto sempre legato. Quando dopo 5 anni morì Bonifacio VIII e venne portato fuori, era completamente ricurvo su se stesso. Non riusciva a camminare, lo trascinavano su un carrettino. Morì, lo distesero dentro su un asse per seppellirlo, e lui si era rattrapito di nuovo. Dovettero seppellirlo seduto, questa è la tradizione popolare. Un altro, voglio ricordarvi Bonifacio VIII, meglio di Jacopone da Todi, verso Bonifacio VIII, un grido spietato e violento. Ai Bonifax, che come putta hai traito l'Ecclesia. Ai Bonifacio, che come donna di malaffare hai ridotto la Chiesa. Ebbene, un altro personaggio c'è, ed è Segarello da Parma, che era un altro grande predicatore e che finì male le proprie giornate. Era un grandissimo predicatore e soprattutto un provocatore straordinario, pieno di umorismo e di fantasia. Andava in mezzo ai contadini, proprio dalle nostre parti, e urlava: «Contadino, per Dio, stai sotto il sole all'alba! La tua gioia è grande, la soddisfazione di essere la prima rugiada per la terra che tu fai generare. Tu sei la nostra vita, ma adesso smettila di lavorare, hai lavorato già dall'alba, adesso c'è il sole che è a picco, vai sotto un albero, stai tranquillo, riposati, perché per finire che ti viene il coccolone. E no, devo lavorare ancora, devi lavorare. E perché? Non ti basta tutta questa terra? La terra che hai coltivata basta per te, per i tuoi figli, per gli amici, per me che ti vengo a trovare. Per il padrone, devi lavorarla per il padrone. Che padrone, scusa? C'è un padrone della terra, non lo sapevo. Io ho letto il Vangelo e la Bibbia e non ho mai sentito dire che Gesù Cristo, il Padre Eterno, abbiano distribuito mai un pezzo di terra a qualcuno piuttosto che a un altro, al tizio piuttosto che a Caio. No! Coglione di un contadino, ma non hai ancora capito, il padrone è furbo e veloce, è arrivato lui per primo, ha segnato, ha chiuso, è mio, quello è mio, quella terra lì è mio, il bosco è mio, il fiume è mio, è tutto mio, Dio me l'ha dato, guai che me lo tocca, ho il contratto firmato da Dio, sai leggere tu? E allora cosa vuoi che cercare?
3: Dario Fo è un grande.
2: Beh, siamo in onda. Oh. Scusate. No, perché
3: No,
2: hai ragione. No, è che mi sono perso proprio io. No? Ho sentito Gus che commentava, Dario Fo è un grande, ma pensavo che facesse un commento, quelli
3: sì,
2: che facciamo tra di noi.
3: Mentre se ascoltiamo,
2: ero
3: che
2: proprio stavo dormendo, oggi è una giornata proprio così.
3: È così, vai. Non bisogna mettersi contro, bisogna lasciare che scorra il fiume.
2: Poi sei abituato che quando finisce un pezzo musicale, perché naturalmente lo stavamo sentendo in cuffia, che tra l'altro adesso non sento più, perché è successo qualcosa, ma lasciamo perdere. Uno sente sfumare la canzone, quindi si prepara psicologicamente, no?
3: In questo caso è stato quasi
2: finisce la canzone e uno parte, no? Invece Dario Fo parlava, a un certo punto si interrompe.
3: Si poteva essere una sua pausa.
2: Esatto, una pausa con Gus che... Vabbè,
3: non sento il tappeto.
2: Io non sento più la cuffia, ma questo non importa, ormai francamente
3: se abbiamo fatto il callo,
2: mi sorprendo più niente. Allora, abbiamo detto di Fra Dolcino, lo sai che nel 1879 Papa Leone XIII...
3: Conosco il Papa Leone, ci camminiamo sopra tutti i giorni,
2: esatto.
3: Andando verso...
2: Ci siamo anche adesso.
3: Adesso, via Leone XIII, Papa Leone XIII,
2: esatto, radio,
3: è la via nostra.
2: È la nostra via, quindi dobbiamo
3: citarlo.
2: Perché lui pubblica il primo giugno del 1879 la lettera enciclica Ci siamo grandemente, che... Era un'enciclica sull'indissolubilità del
3: matrimonio.
2: Quindi nessuno
3: nessuno separi
2: ciò che Dio ha unito.
3: Ecco, ieri alla messa delle 10 è stato celebrato un matrimonio.
2: Ah, bello.
3: Quindi non più un matrimonio che riguarda poi invitati così e pochi intimi, ma aperto a tutti. C'erano anche invitati, c'era tutto quello, sì, certo, ma c'era anche la comunità, bello. È stata una bella cosa. Cosa per dire dei cambiamenti che stanno venendo in atto?
2: Sì, ci sono tantissimi cambiamenti incredibili nel mondo, alcuni molto più grandi di questo, però noi... se ci fate caso, questo è in un momento... mi viene sempre in mente quella storiella un po' che racconta, che poi è una cosa vera, non è una storiella, è una cosa vera, riguardo al cambio di, non so se si dice, insomma, della carapace, non so quale termine, dell'aragosta,
3: sì,
2: no?
3: Carapace.
2: Che a un certo punto lei cambia pelle, sì, diciamo così, quindi tutta la parte, la corazza,
3: la smette,
2: se la toglie di via,
3: dosso,
2: per far crescere l'altra,
3: quella nuova.
2: Però questo passaggio qui non è un passaggio indolore, è un passaggio tremendo per lei, quasi muore per fare questa cosa, perché è un passaggio faticosissimo, doloroso, però inevitabile. E questo è stato preso sempre come spunto, come per dire, a volte i cambiamenti che facciamo, che sono cambiamenti epocali da quel punto di vista, sono molto dolorosi, sono faticosi, però sono inevitabili, e soprattutto poi dopo ci rifanno rinascere a nuova vita. Quindi può darsi che questo passaggio che noi stiamo facendo adesso, che sarà ed è sicuramente doloroso e faticoso,
3: speriamo,
2: ci porterà a nuova vita, dobbiamo sempre pensare.
3: Sì, no, la speranza è sempre l'ultimo a morire, si dice, no?
2: Però si dice pure che vive sperando.
3: Ma quella cosa lì.
2: Allora,
3: vai a non sperare.
2: Nel 67, scusate se rido perché mi sono girato, ho visto la faccia di Tommy sconsolata dietro.
3: Sta cambiando il carapace.
2: Sta cambiando il carapace anche Tommy. Perché... Allora, nel 67, il primo giugno del 67, pensate un po', viene pubblicato nel Regno Unito l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
3: Che noi conosciamo molto bene.
2: Conosciamo molto bene.
3: Avevamo come fondale, ricordi, durante la festa.
2: Ma sì, a parte il fatto che l'abbiamo sentito miliardi di volte, no? Miliardi. Poi l'abbiamo fatto suonare dal vivo,
3: il cover,
2: sì, fatto da Revolver, cioè abbiamo il fondale del teatro qui del Coelho. E insomma, è stato un disco che ha cambiato, pure questo ha cambiato. Non è stata una cosa così dolorosa, non è stata così faticosa.
3: Però,
2: forse faticosa sì, bisogna chiederlo ai Beatles, ma sicuramente è stata una cosa bella che ha cambiato la faccia della, perlomeno della musica pop, eccetera. Pensa che loro hanno fatto questo disco perché avevano ascoltato poco tempo prima, un anno prima, una cosa del genere, avevano ascoltato Pet Sound dei Beach Boys,
3: sì,
2: Beatles,
3: sì,
2: ed erano rimasti sconvolti, hanno detto ma questo è un disco meraviglioso, cioè una cosa del genere non avevamo mai sentita, e hanno detto noi dobbiamo superarlo. Quindi c'era come una guerra intestina,
3: una gara
2: perché i Beach Boys erano americani, loro erano inglesi, cioè noi dobbiamo fare meglio dei Beach Boys. Quindi si mettono a lavorare e tirano fuori questo capolavoro che è Sgt. Pepper's. La storia vuole che i Beach Boys, nel frattempo gli arriva Sgt. Pepper's, dicono ma questo è un disco più bello del nostro. E quindi c'era sempre questa gara, no? Tra l'altro una cosa molto bella è che a quei tempi già... Non siamo in linea?
3: Sarà in linea.
2: Ah, scusa, non sai, c'ho il terrore adesso. Allora sentiamo, mettiamo subito la sigla. Mettiamo subito la sigla perché Sara, la posta
3: del
2: cuore, è in linea.
3: Prepariamo.
0: Tipo la posta del cuore.

ragazzi, ciao! Scrivete i vostri problemi di sesso e amore a Sara, la vostra amica del cuore della posta del cuore, Redonair, la radio in perizoma che ti manda in coma. Roar! Roar!

0: Pronto?
1: Pronto!
2: Eccoci!
1: Sara, ci sei? Benvenuta di nuovo qui, questi poveri disgraziati.
0: Benvenuti!
2: Non è giornata.
1: Oggi, guarda, sta succedendo di tutto, quindi dovremmo essere per forza veloci.
2: Sì.
1: Perché siamo partiti con mezz'ora di ritardo.
0: Non vi preoccupate.
1: Praticamente non ha funzionato nulla, dalla lampada che si accende al microfono, al condizionatore, alle cuffie. Non ha funzionato niente. Poi è ripartito tutto grazie anche a Tommy e a Claudio che faceva il tecnico via telefono.
3: Così mi fate sembrare del cattivo, mi fate sembrare del cattivo della situazione.
1: No,
3: ragazzi,
1: perché cattivo? Era colpa tua. Purtroppo i macchinari non rispondevano, quindi siamo partiti prima con 5 minuti di ritardo, poi è diventato mezz'ora di ritardo. Insomma, è successo.
0: Ma no, ragazzi, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Oggi, in quanto a ritardi, ne ho proprio le scatole piene.
1: Ah, ecco.
0: Sono tornata.
1: Sì,
0: e no, sì, sono tornata dal viaggio di ieri.
1: Ah.
0: Non ve lo dico neanche.
1: Ma come il viaggio di ieri? Cioè, ieri sei tornata dal viaggio?
2: Dalla vacanza?
0: Sì, cioè, ieri sono tornata, stamattina. Dovevo arrivare alle 10, sono arrivata alle 5.
1: Ah, ecco.
0: Quindi...
1: Non male. Quindi,
0: sì.
1: Dovuto a ritardi aerei, cose del genere.
0: Eh sì, non hanno atterrato a Bergamo, ecco. E quindi abbiamo dovuto prendere un altro aeroporto.
1: Cioè, hanno atterrato tipo a Calcutta e poi dopo
2: si è dovuto
0: tipo a Verona.
2: Verona.
1: Mamma
0: aiuto.
1: Mia. Lo so, è un po'... Però sei qui con noi, quindi noi siamo contenti.
0: Infatti.
1: Guarda, abbiamo preparato una mail che ci è arrivata.
0: Una facile.
1: Facile. Cioè, oddio, facile, okay. Penso di sì. Allora, questa qui dunque si chiama Martina e ha 19 anni, quindi è una ragazza giovane, che scrive: cara Sara della Posta del Cuore, ho 19 anni e il mio ragazzo vuole che io smetta di uscire con le mie amiche single perché dice che, tra virgolette, scrive, mi influenzano male. All'inizio sembrava quasi romantico, come se fosse molto protettivo. Poi però ha iniziato a criticare i miei vestiti, a scegliere lui dove andiamo e perfino a decidere con chi posso parlare. Se un ragazzo mi guarda, lui si arrabbia con me come se fosse colpa mia. Alcune volte durante le discussioni piange, poverino, no? E dice che ha paura di perdermi e io finisco sempre per perdonarlo. Però ultimamente ho iniziato ad avere ansia ogni volta che il telefono squilla. Non riesco più a capire se questo sia amore intenso oppure qualcosa di tossico. Questa è una mail seria,
0: no, super tossico.
2: Molto seria.
1: Molto seria.
2: E affronta un problema abbastanza
1: serio,
2: diffuso.
1: Tu che dici?
0: No, io ti dico che secondo me è super tossico. Cioè, Martina, 19 anni, cioè hai tutta la vita davanti. Non puoi stare con una persona così. Cioè, non puoi stare con un ragazzo, neanche un uomo. Allora, spero che sia un suo coetaneo o magari poco più grande.
1: Spero, certo, sì.
0: Sì, perché non puoi stare con un uomo così. Cioè, il mio consiglio è lascialo. Cioè, separatevi. Okay. Perché, cavolo, nei rapporti... Allora, lasciamo stare 20 anni di relazione, avete conosciuto Andrea, ok. Però anche all'inizio... Cioè, non puoi obbligarmi a fare le cose che vuoi solo tu. Ci deve essere del rispetto reciproco, cavolo.
2: Sì, perché non sei esclusiva.
1: Sennò diventa una proprietà sua, è questa la cosa.
0: Infatti, non sei sua proprietà e poi lei può fare... Cioè, detto sinceramente, può fare il piffero che vuole. Cioè, se vuole uscire con le sue amiche single. Anch'io sono uscita per un sacco di anni con le mie amiche single ed esco ancora tuttora con le mie amiche single. Anche se...
2: Il bello in questa cosa.
0: Sì, ma anche se sono...
2: Non posso fare anche altre cose rispetto al suo partner.
0: Appunto, però... perché io sono un nucleo. Scelgo io di condividere la mia vita con un'altra persona. E lui non deve fare il piagnistei.
1: Ecco, no, proprio su questo, a un certo punto lei scrive, alcune volte però, durante le discussioni, quindi lei in qualche modo questo fatto glielo fa presente, no?
0: Lui
1: piange,
0: brava.
1: E dice che ha paura... Di perdermi.
2: Ma così lo
1: perde. E poi dice vabbè, io finisco per perdonarlo, però lui piange e dice guarda, io ho paura. Cioè, lui in poche parole sembra quasi che capisca di sbagliare. Non è un caso che forse lei appunto deve perlomeno però perché dato che tu sei stata piuttosto trasciante all'inizio, hai detto mollalo via appunto ok, però non è il caso forse di aiutarlo?
0: Allora sì, allora la prima cosa fondamentale è parlare, digli guarda che se esco con le mie amiche o vado in giro o metto, non lo so, la maglietta un po' più corta o la maglietta un pizzico più scollata, la gonna un po' più corta o mi faccio più carina, anche se non esci con lui, non è che sta andando a cercare un'altra persona, cioè quindi parlare, rassicurarlo e digli guarda, ti amo, cioè digli i suoi sentimenti, se lei gli vuole bene, lo ama, vuole stare con lui, diglielo, guarda che se scopre vedi che non è che si, ti vada a tradire, cioè nel senso...
1: Sì, insomma, rassicurarlo, fargli capire sì. che sta sbagliando, cioè lui sì, infatti, chiaramente deve fare un lavoro pure che, lui da questo punto di vista.
0: È che la possessione, cioè la gelosia possessiva non è mai un bene, secondo me. Cioè, nel senso, la possessione no, cioè lui non può scegliere quello che lei deve fare, certo. Ma come lei non può scegliere quello che deve fare lui.
2: Certo, comunque o in un modo o nell'altro bisogna fermare questa deriva
0: di, certo.
2: Perché se diventa controllo e così può,
1: no, non deve diventare controllo, tantomeno forme coercitive sì. Violente, ecco.
2: Sì, perché poi
0: sì, sì, sì, cioè adesso si sentono un sacco di casi di come si dice, non stalking, cioè però tipo di amore tossico,
1: sì,
0: di questi
1: sì,
0: malesseri,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
2: Ma secondo,
1: sì,
2: adesso... Sara, scusa, sì. Secondo te chi è che dovrebbe educare questo ragazzo nell'approccio
0: allora,
2: con il sesso?
0: I suoi genitori, la mamma soprattutto, secondo me.
1: Perché dici che lui, beh, che... comunque se lei ha 19 anni, presumo che anche lui come minimo abbia 19 anni, se non qualcosa di più, cioè è già grandino, Cioè per i genitori,
0: infatti...
1: insomma... No.
0: Lo so, sì, lo so che magari per i genitori è un po' grandino, però alla fine dei conti, magari sai, il figlio si parla, magari parla con i genitori e magari gli dice no, ma dammi qualche consiglio, quelle cose lì. E quindi secondo me i genitori dovrebbero magari dare un po' di loro, anche quando ero ragazza.
2: Non pensi che sia più il padre della madre?
0: Allora.
1: Sì,
0: Boh, perché sì, il padre può educarlo, però magari, non lo so, poi anche dipende lì come è venuto sul padre. Cioè, io dico la madre perché magari un lato femminile gli può dire guarda che Fabio non fa niente, Cioè io ho un bellissimo rapporto con la mamma di Andrea e lei mi dice sempre dimmelo se mio figlio fa qualcosa che non va. Quindi dico... magari da un lato materno verso mio figlio io tenterei di educarlo il più possibile verso il rispetto, sì, rispetto al verso il sesso femminile ma anche verso il sesso maschile. Non sto dicendo che è solo l'uomo che deve essere gentile con la donna, ma anche la donna deve essere gentile con l'uomo. Perché
1: quindi...
0: non ci dimentichiamo che ci sono anche donne che trattano male gli uomini, non sono solo le donne che sono trattate male.
1: Quindi possiamo consigliare a Martina intanto di continuare un po' a parlare, ma sicuramente
0: sì.
1: Parlare con questo ragazzo, spiegargli, rassicurarlo, eccetera, ma anche di aiutarlo dicendo vai a parlare con qualcun altro, magari tuo padre, tua madre, un tuo fratello
0: sì,
1: più grande, non lo so,
0: anche,
1: qualcuno che...
0: Con i suoi amici.
1: Anche
0: cioè,
1: i suoi amici, eccetera, e cercare di... Poi è chiaro che se lui proprio non fa niente, continua, anzi peggiora questa situazione, Martina,
0: devi,
1: insomma, vedi un po'.
0: Devi lasciarlo.
2: È logico che se
0: cioè, ci sono...
2: non è strutturato e deve ancora crescere su questo versante qui.
0: Infatti, cioè così giovane poi, così giovane i primi amori poi c'è la gelosia subito appena ti guarda qualcuno. No, tu lo stavi guardando, non stavo guardando niente. Tipo io sono una persona molto solare, molto empatica. E quando esco con le mie amiche magari capita che ti vai a parlare con altre persone, però non succede niente. Cioè lo fai, ma non è che lo fai con uno scopo. Immagino che anche lei non lo faccia con uno scopo. Cioè lo fa, esce con le sue amiche, magari va a ballare o al bar, però lui si deve un po' dare una rassicurata. Cioè io capisco, piangi, Piangi, piangi perché sai che hai fatto una cavolata.
1: Eh beh sì, cioè. Va bene, quindi, noi oggi purtroppo ci abbiamo, perché ci fanno dalla regia dei segni che dobbiamo correre. Mi dispiace perché detto, abbiamo saltato mezz'ora di trasmissione, quindi dobbiamo correre all'impazzata. Però insomma il consiglio a Martina gliel'abbiamo dato, sì, e quindi sì, è il preziosissimo consiglio da parte di Sara. E noi ci sentiamo naturalmente lunedì prossimo, che sarà l'ultima puntata di questo di quest'anno praticamente, poi partiremo a settembre eccetera, e quindi ci dobbiamo assolutamente salutare, quindi
0: certo,
1: ti aspettiamo lunedì prossimo per un'altra posta del cuore.
0: Assolutamente.
1: Tutto adesso ti puoi riposare dopo tutte le fatiche del viaggio,
0: no,
1: cioè,
0: sì,
1: lo stress.
0: Ma adesso dormo e poi devo andare al lavoro.
1: Okay.
0: Aiuto.
1: Okay. Ciao, Sara. Ciao, grazie Sara, alla prossima.
0: Ciao, belli.
1: Mentre ci organizziamo per avere l'altro collegamento, pure quello che ci dicono per forza super veloce, perché ci stanno mettendo un po' di freddo, giustamente.
4: Volevo farti un indovinello.
1: Fammi l'indovinello.
4: Allora, secondo te chi ha detto questa frase? Mi è capitato spesso di finire sul calendario, ma mai per una data precisa. Mi è capitato spesso di finire su un calendario, ma mai per una data precisa.
1: Ah, quindi sul calendario, ma non per una data precisa. Sì. Quindi è finito il calendario non perché il primo giugno era nato, ma perché, che cavolo ne so, cioè...
4: Riguarda i nati oggi.
1: I nati oggi, il primo giugno.
4: Chi è che finisce sul calendario dei nati oggi?
1: Ma un santo.
4: No? Un santo finisce su una data precisa.
1: È vero.
4: Questo no.
1: Calendario. Ok, ma arrendo, mettiamo la sigla.
4: Mettiamo la sigla di Olga.
1: Poi me lo dici. Compagni! Dava 10! Ascoltate voci di oltre cortina di madrina di grande madre Russia. Nessuno ha citato Olga. Ciao Olga.
4: Ciao.
5: Ma ciao ragazzi, allora?
1: Oggi è stata una giornata un po' così, perché...
5: Ma avete la tutta full immersion women, una dietro l'altra, prima Sara, poi Olga.
1: Ma perché tra l'altro abbiamo avuto dei problemi tecnici, diciamo così, non ha funzionato praticamente niente, neanche le sedie funzionavano, e quindi abbiamo fatto un ritardo mostruoso, cioè abbiamo un sacco di cose da dire, volevamo sentire voi, te, Sara, eccetera. E quindi ci stiamo correndo, no? Però non potevamo mancare alla briga naturalmente, e anche per salutarti. Tutto bene, tutto a posto?
5: Sì, no, ma vi devo chiedere la sigla COD di Sara.
1: Ah, l'hai sentita?
5: È la prima volta che l'ho sentita. Sì,
1: dai,
3: sì, ragazzi, io faccio solo notare che io e Olga stavamo commentando la sigla di Sara.
1: Stavamo commentando la sigla dietro in regia con Tommy. Ho sentito, ma ci ha detto Tommy adesso. Giusto?
5: Sì.
1: La sigla di Sara.
5: Ma...
1: sì, abbiamo fatto un taglio all'inizio, si sente lei che dice una trasmissione tipo la posta del cuore, no? E poi dopo abbiamo trovato tra l'altro questa canzone dei Pooh che è intitolata proprio la posta del cuore, dove si parla della posta del cuore, che va in onda alla radio il lunedì, cioè sembrava fatta apposta per noi, cioè più di così non potevamo.
4: Facendo la storia della sigla, insomma.
1: Esatto, benissimo. Allora noi partiamo subito con le domande, perché ho detto purtroppo oggi abbiamo i tempi molto stretti.
4: Recuperare una domanda che non c'è più risposta.
1: Sì, però infatti c'era una domanda che è rimasta così latente, ho detto vabbè ve lo dico la prossima volta quando ci sentiamo, io non so se ti sei preparata su questo, ma comunque la domanda era, se ti ricordi, ti è mai capitato...
5: Ti dico solo questa, che i bambini bielorussi e sovietici, ok?
1: Sì.
5: Quando eravamo i figli del Lenin,
1: sì,
5: ok, che facevamo parte di questa di questa organizzazione di Axibriata, sì, i figli di ottobre, per dire, mm-hmm, la domanda era: sei pronto? La risposta che dovevamo dare è sempre pronto, quindi non mi troverai mai pronta.
1: Ma lo so, ma ti conosco, so che tu sei sempre pronta, sempre, questo lo posso assolutamente assicurare. Allora, la domanda era, se ti ricordi, ti è mai capitato un equivoco divertente per colpa della lingua italiana?
5: Allora, purtroppo, tutti quelli che mi sono venuti in mente erano squirili.
4: Squirili?
5: Quindi non posso raccontare in radio, capito? Anche se dopo Sara ci sarebbe un radio host.
1: Sì, vabbè, dai, ma almeno uno di questi un po' squirili.
5: No, erano tutti veramente...

0: così, diciamo che quella è la meno peggio. È la meno peggio.
1: Pensa, quindi quello già si poteva raccontare. Immagina, allora gli altri poi me li devi raccontare, però. Perché...
0: Sì, dobbiamo fare la serata di
2: aggiornalo.
1: Allora, no, passiamo con le altre domande. Vediamo un po'. Se dovessi descrivere il carattere delle donne bielorusse, o russe comunque, in tre parole, quale useresti? Tre parole per descriverle.
0: Solo tre parole, sole, cuore, amore.
1: Non mi dire sole, cuore, amore, perché dai.
0: Beh, sole un po' poco, ok, cuore fatto. Sicuramente, amore tutta la vita e la neve a questo punto, perché è una delle cose che mi mancano qui. Ah, la neve, tanto l'inverno è una delle mie stagioni preferite.
1: Beh, ma scusa, quindi cioè, tu descrivi la donna bielorussa, sono tutte da sposare praticamente, perché tu le descrivi tutte cuore, amore e neve, cioè la bellezza
0: neve
1: assoluta.
0: Nel senso, nonostante la neve, nonostante le condizioni climatiche rigide, ok,
2: sì?
0: Il cuore e l'amore sono quelle due cose che scaldano l'anima di tutti.
1: Esatto, beh certo.
2: Cuore nell'amore e nella neve siamo a posto.
1: Certo, beh sono belle, ma molto poetiche, molto romantiche anche come definizione.
0: Abbiamo già perso, eh.
1: Io mi aspettavo, no, tipo forti, pragmatiche.
2: Sì.
1: No, queste immagini
2: tenaci.
1: Tenaci.
0: No, assolutamente. No. Tutte le donne cercano alla fine l'amore, l'uomo che possa dare tutto quello che lei da sola non si può procurare. Quindi
1: allora,
0: l'amore.
1: Allora,
0: tutto
1: guarda,
0: il resto si pensa a lei.
1: Allora, guarda, noi la seconda domanda che avevamo preparato, neanche a farla apposta, era questa qui che dice: qual è stata la cosa più romantica che qualcuno ha fatto per te in Italia?
0: La cosa più romantica che qualcuno ha fatto per me in Italia.
1: Puoi dire anche qualcosa che è stato fatto in Bielorussia. Vedi tu, in Italia, in Bielorussia. Comunque la cosa che.
2: Sì, uno in Italia e uno in Bielorussia.
1: Magari uno in Italia e uno in Bielorussia.
2: Per capire.
0: Beh, vabbè, mio marito che è stato super romantico,
1: sì.
0: È sempre stato super all'inizio, adesso non più, ma all'inizio è stato veramente romantico perché ha avuto un corteggiamento lungo e insistente nei miei confronti che alla fine ha sciolto la neve, ha liberato
1: neve.
0: Il cuore.
1: Ma c'è stato un gesto in particolare, qualcosa che ti è rimasto impresso?
0: Beh, già il fatto che lui veniva ogni due mesi a trovarmi superando la pista ghiacciata dell'aeroporto di Minsk.
1: Ammazza, ogni due mesi veniva a trovarmi.
0: È stato molto romantico.
1: Anche, tra l'altro anche una spesa, voglio dire.
0: Assolutamente.
2: Ma come erano le visite? Come erano le visite?
1: Le visite?
2: Sì,
0: bisognava in Bielorussia dovevi alloggiare esclusivamente in hotel perché tu sei straniero sul territorio bielorusso, quindi i contatti diretti non possono esserci, tu devi essere collocato in un hotel, ok, assolutamente neanche un Airbnb, perché devi avere una registrazione ufficiale di dove alloggi.
2: Ma
0: trovare.
2: Olga, dovevi annunciare la sua visita?
0: Assolutamente.
2: A chi?
0: Visto, ma non è il discorso di annunciare. Quando tu prendi il visto,
2: devi fare il visto.
0: Devi assolutamente dichiarare quando arrivi, qual è il tuo volo di arrivo, di partenza, qual è il tuo hotel di riferimento. Devi andare in quell'hotel lì, registrarti e alloggiare lì, perché altrimenti non sei reperibile.
2: Sì.
0: Devi uscire sempre esclusivamente con il passaporto, non puoi incamminarti per la città senza avere un documento di riconoscimento, altrimenti.
2: Ma non hai qualcuno che ti segua?
0: Possono prendere e portare in prigione.
2: Sì.
0: Insomma, le sue visite forse erano un po' meno romantiche.
2: tutto contingentato, tutto irrigimentato. Ma avevate dei momenti tranquilli qui, non c'era nessuno che rompeva le scatole?
1: Sì, ma sicuramente.
0: Sì, poi durante il giorno andavamo al cinema, a teatro, poverino, si è fatto tutti gli spettacoli in russo.
1: Era quello che pensavo.
0: Fare.
1: Ti portava al cinema e a teatro, a vedere tutto in russo. Poverino,
2: si doveva rimediare e pomiziare dall'inizio fino alla fine.
1: Subito su,
2: scusa.
0: Io poi adoravo camminare nella neve, quindi si è fatto lunghe passeggiate con meno 25.
1: Infatti,

0: bene, si è congelato un piede.
1: Poveraccio, cioè,
0: poveraccio.
1: Altro che, sì, che gesto romantico.
2: Poi ho subito anche la violenza alcolica, perché da noi tutti i miei parenti, appena lo vedevano, un bicchierino di vodka doveva bere con tutti.
0: Porco,
2: sì, ma
1: era una tragedia, poverino.
0: Ma doveva fare la visita a parenti anche.
2: Per forza, e le nonne, le zie, le prozie.
0: Ma cosa dicevano? Che c'avevi il moroso italiano?
2: Niente, tutto ok.
0: No, dicevano,
1: avevano delle curiosità particolari sull'Italia che gli chiedevano tutti quando andava dai parenti.
2: Ma tanto dovevo di dove sei, poi di Bergamo. Allora, noi comunque l'Italia la conosciamo più come Roma, Venezia, Firenze, non proprio Bergamo. Quindi raccontava raccontava tutto quello che c'era da raccontare su Bergamo.
1: Sì, per dire una battuta, oddio, non è che ci volesse tutto sto tempo per scherzo, ovviamente. No, magari se dovevi raccontare di Roma era un po' più complicato, diciamo.
2: Sì.
0: Ma tu poi venivi a trovare lui?
2: Io potevo venire, sì, sono venuta a distanza, siamo stati insieme un anno e mezzo, quindi sono venuta una o due volte prima di trasferirmi in Italia.
1: Allora, dato che ci fanno segni che dobbiamo solamente chiudere, sì, però prima di chiudere ti volevo fare un'ultima domanda al volo, posso?
2: Sì, assolutamente.
1: Se dovessi insegnare a un italiano, così chiudiamo così questo nostro incontro di oggi, se dovessi insegnare a un italiano l'amore, una sola regola fondamentale per sopravvivere in Bielorussia.
2: Una sola regola.
1: Cioè, proprio un consiglio, cioè, guarda, fai come dire, una sola regola potrebbe essere fatti i fatti tuoi, oppure parla di un po' meno possibile, non lo so.
2: Prendi una guida, per la prima volta prenditi una guida, fatti guidare.
1: Perché
2: non azzardarti a andare da solo.
1: Sarebbe una tragedia, ci vuole la guida, eh. Perché sono troppe le cose.
2: Il cirillico, ragazzi, non è neanche il discorso che il paese è molto sicuro, ma il discorso del cirillico, dove voi non potete capire niente,
1: è sfidante.
2: Sì, e quindi la prima volta, giusto per capire come muoversi, serve una persona che ti guida.
1: Quindi,
2: conoscendo Nicolina, che saluto e che so che mi sta ascoltando,
1: sì, spero proprio
2: lei
1: che sì.
2: Potrebbe andare in Bielorussia con occhi chiusi anche senza conoscere la lingua, perché se la farebbe benissimo.
1: Ma perché conosce il cirillico, Nicolina?
2: No, perché Nicolina ci sa fare, ci sa arrangiare, ok? Non è un'italiana media, Nicolina è avanti.
0: Non è italiana.
1: Va bene, spero che ti stia ascoltando
0: e porti a casa il complimento.
1: Porti a casa il complimento e poi ci farà sapere, comunque, mi farà sicuramente sapere, mi dirà.
2: E poi dobbiamo fare il programma sulla Bielorussia, quindi quando tornano i ippopotami, dobbiamo fare Bielorussia.
1: Va bene, allora, quindi questa è una cosa che sappiamo in anteprima del programma in Bielorussia, che Nicolina più Sara, naturalmente, perché tutte e due fanno la trasmissione.
2: Certo.
1: Va bene,
2: noi
1: ti ringraziamo, ci diamo appuntamento, mi raccomando, per lunedì prossimo, perché per due motivi fondamentali. Il primo, perché sarà l'ultima puntata, ahimè, di questa stagione, perché poi andiamo in vacanza e quindi sarà l'8 giugno. E poi perché un signorino presente dentro questi studi in questo momento fa il compleanno fatalità proprio l'8 giugno. E quindi...
0: Nati famosi.
1: Tu puoi immaginare chi è? Gus, è ovvio, no? Gus fa il compleanno proprio l'8 giugno, quindi dobbiamo festeggiarlo e chiudiamo in bellezza. Come, scusa?
2: Torta.
1: È la torta, certo.
0: Sì, torta, va bene.
1: Tortino.
0: Che torti abbiamo fatto?
1: Infatti noi stiamo spingendo questa...
2: Almeno virtuale. Facciamo una torta virtuale.
1: No, qui la porta vera, poi...
3: No, ma ragazzi, ma anche i pasticcini.
1: Ma anche i pasticcini, davvero.
0: No. Vediamo un po'.
1: Primo, secondo,
3: Io ci sarò assolutamente.
1: Certo. Va bene. Quindi ci diamo appuntamento per lunedì prossimo per festeggiare Gusa e per concludere la stagione di Luca
0: Camagno. Salutare tutti e fargli auguri per quelli che non
1: siamo. E darci appuntamento poi a quando sarà.
0: Quando sarà.
1: Intanto ti ringraziamo.
2: Grazie, grazie a voi, ragazzi,
1: grazie, grazie, buona giornata Olga, grazie di tutto.
2: Ciao,
0: ciao Olga.
2: Ciao, ciao.
1: Bene, allora, mamma mia che fatica ogni due mesi in Bielorussia, però l'amore, l'amore.
0: È presente fare la visita di parenti con la vodkina, uno si alcolizza senza che si accorga.
1: Tutti gli spettacoli in russo. Mandiamo un brano, allora facciamo la tecnica che abbiamo sempre utilizzato, cioè non sempre, ogni tanto abbiamo utilizzato. Mandiamo un brano e poi dopo vi diciamo perché abbiamo mandato questo brano. Il brano si intitola The London Boys e poi dopo diciamo perché.

0: di solito facciamo il contrario, cioè prima parliamo magari di un autore, di un cantante che è nato in questo caso il 1° giugno e poi dopo magari mandiamo un brano.
1: Esatto, per questa volta
0: abbiamo fatto il contrario. Questo era David Bowie, e che penso che conoscete tutti, nato a Londra con il nome di David Robert Jones. Naturalmente lo sapete, è stato uno dei musicisti più influenti del Novecento e divenne famoso negli anni 70 grazie alla sua capacità di reinventarsi in continuazione, creando, per esempio, creando personaggi come Ziggy Stardust. Tra i suoi album più celebri ricordiamo The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and The Spider-Man, The Spiders from Mars, no, Spider-Man, Spiders from Mars,
1: cosa.
0: Del 72, poi Heroes, disco meraviglioso, Last Dance e Black Star, che è stato l'ultimo disco poco prima di morire. Naturalmente le canzoni più famose che conoscete sono Space Oddity, Heroes e Life on Mars. Dunque, è morto, come vi dicevo, il 10 gennaio del 2016 a New York. Pensate, 2 giorni dopo l'uscita dell'album Black Star, che è quello che vi dicevo, e il suo 69esimo compleanno. La causa della morte fu un tumore al fegato in cui combatteva da tempo. Quello che avete sentito era un brano intitolato The London Boys, che faceva parte del suo primissimo album, che era del 67 ed era uscito proprio nello stesso anno in cui i Beatles pubblicavano Sgt. Pepper's. Questo è sempre il 1° giugno.
1: È successo di tutto il 1° giugno.
0: Il 1° giugno è successo di tutto. Proprio oggi che avevamo bisogno di 6 ore di trasmissioni,
1: l'abbiamo ridotta.
0: Velocemente, perché poi ci sono alcune cose che ci tengo a farvi
1: dire.
0: Sentire. Per esempio, il 1° giugno del 1970, purtroppo in questo caso è una morte, non è una nascita, non è un compleanno, muore a Milano Giuseppe Ungaretti. Ora, Ungaretti, vabbè, lo conoscete tutti, un grande poeta italiano, eccetera. Però, una cosa che non tutti forse sanno, che Ungaretti era molto amico di Vinicius de Moraes, e che aveva conosciuto in Brasile nel 1937, pensate. E, tra l'altro, tempo dopo, il poeta italiano Ungaretti aveva tradotto e pubblicato una selezione di poesia del poeta brasiliano, quindi aveva tradotto delle cose che aveva scritto Vinicius de Moraes. Nel 69 de Moraes aveva soggiornato a Roma per alcuni mesi e in quell'occasione, tra l'altro, uno dirà: ma chi è de Moraes? De Moraes è quello che ha scritto, per esempio, quello che aveva scritto tipo La ragazza di Ipanema, questa roba qua, no? In quell'occasione aveva incontrato Ungaretti e con la collaborazione di Sergio Endrigo e Tochigno era stato registrato un album, il primo che aveva registrato de Moraes in italiano. Tra l'altro, aveva de Moraes, grande amico di Ungaretti, l'aveva tirato dentro, quindi immagina sta cosa strana che si era creata. Endrigo, Tochigno, de Moraes e Ungaretti si erano messi dentro una sala discografica e avevano registrato
1: un disco.
0: Ungaretti aveva recitato alcune poesie di Vinicius de Moraes da lui tradotte. La registrazione fu realizzata in poche ore e poche sedute di incisione con la collaborazione di turnisti vari della RCA, dei musicisti vari. Allora, noi, dato che è una cosa talmente particolare che solo noi possiamo far sentire,
1: solo i Carcamagni,
0: perché solo al Carcamagno sentite queste cose, Dario Fo, Ungaretti che recita de Moraes, eccetera, e poi ci vengono a dire che noi, vabbè. Sentiamo prima una poesia di Ungaretti che si chiama Poetica Prima, e poi subito dopo ci andiamo a sentire Samba delle Benedizioni di Vinicius de Moraes, con all'interno anche Sergio Endrigo, e tutto questo è un album che ha un titolo forse il più bello tra i titoli che io abbia mai sentito nella storia non solo italiana ma penso proprio internazionale, che è la frase che dice: la vita è l'arte dell'incontro, che è una frase di Vinicius de Moraes ed è stupenda. La vita è l'arte, e quanto è vero che la vita è l'arte dell'incontro. E adesso ci andiamo a sentire queste due registrazioni.
2: Che cos'è il mio amore se non il mio desiderio illuminato, il mio infinito desiderio d'essere ciò che sono oltre me stesso, il mio eterno partire nella mia enorme volontà di restare pellegrino, pellegrino di un istante, pellegrino di tutti gli istanti. Che cos'è il mio ideale, se non il supremo impossibile, colui che è e lui solo mio affanno e mio alelito. Che cos'è lui in me, se non il mio desiderio di incontrarlo e, incontrandolo, la mia paura di non riconoscerlo? Che cosa sono se non lui, il Dio nel patimento, il tremore impercettibile nella voce portentosa del vento, il battito invisibile del mio cuore nella piana desolata? Che cosa sono se non me stesso di faccia a me?

se no è come amare una donna solo bella. E beh, una donna deve avere qualcosa in più della bellezza, qualche cosa che piange, qualche cosa che ha malinconia, un'aria di amore tribolato, una bellezza che viene dalla tristezza di sapersi donna, fatta soltanto per amare, per soffrire d'amore e per essere solo per donna. Fare un samba non è una barzelletta, chi fa samba così non è poeta, il samba è preghiera.

tutti quelli che vanno in giro scherzando con la vita. Attento, amico, la vita è una cosa seria. E non ti sbagliare, ce n'è una sola. Due che sarebbe meglio, nessuno mi convincerà che ci sono senza provarmelo con prove definitive, cioè certificato rilasciato dal notaio del cielo e sottoscritto Dio e confirma autenticata. La vita, amico, è l'arte dell'incontro, malgrado ci siano tanti disaccordi nella vita. C'è sempre per te una donna in attesa, gli occhi pieni d'amore, le mani piene di perdono. Metti un poco d'amore nella tua vita, come nel tuo samba.

0: delle benedizioni. Allora, dunque, quanta gente. Prima mi stavi facendo un indovinello
1: Sì, sì.
0: che
1: Che
0: io non ho indovinato. Dunque, com'era?
1: mi è capitato spesso di finire su un calendario, ma mai per una data precisa.
0: Abbiamo detto i santi, ma non è un santo
1: No,
0: perché
1: non è
0: un
1: un
0: santo non ha una
1: santo.
0: data precisa. Oddio, ci sono dei santi che hanno due o tre date, io ho
1: Eh
0: scoperto,
1: sì,
0: non ho capito perché, però
1: è una
0: vabbè,
1: replica.
0: una replica. Però, boh,
1: Beh,
0: no, non riesco
1: è
0: a.
1: una che è nata il 1º giugno del 1926.
0: Ah, perché ce l'ho scritto qui, è Marilyn
1: Marilyn
0: Monroe, ho
1: Monroe, hai
0: capito.
1: capito?
0: Eh sì, perché tutti i
1: Guarda, sì,
0: calendari.
1: infatti prima di fare il cinema fa la modella e
0: È
1: quindi
0: vero.
1: pensa che nasce da una mamma che soffre di disturbi mentali,
0: Sì.
1: quindi non la può accudire, quindi viene sballottata da qualche famiglia che manco se lo conosce, no? Affidatario, oppure in qualche istituto. No? Alla fine riesce, trova un ragazzo che, non so, sicuramente l'ascolta e si innamora, a 16 anni si sposa. Poi
0: Sì.
1: c'è la guerra e lavora in una fabbrica che fa per le armi, no? Americana, no? E fanno paracaduti. E lì stavo facendo una specie di reportage sulle donne che lavorano durante la guerra in fabbrica, e questo fotografo la scopre e la convince a iscriversi a un corso di fotografia, no? Quindi lei fa la modella e così, e lì comincia la sua carriera di modella e diventa famosa, finisce le grandi copertine, no? Poi finché non lo chiamano per il cinema, e il cinema comincia a aprirsi, fa un sacco di film, che
0: Vabbè,
1: ricordiamo ancora oggi, Qualcuno piace
0: Aldo,
1: caldo,
0: sì,
1: no?
0: Gli uomini preferiscono le
1: Blonde,
0: bionde, certo,
1: bellissimi film. E quindi,
0: di Wilder mi sembra, no?
1: sì, Billy
0: Billy
1: Wilder, sì.
0: Wilder, lei sposa pure Joe DiMaggio,
1: Sì,
0: che
1: sposa
0: era
1: Di Maggio,
0: campione
1: sì,
0: di baseball
1: dura
0: italiano.
1: poco perché la mazza si rompe subito, quindi
0: Questo.
1: non funziona. E poi si innamora di chi?
0: Beh, di Kennedy.
1: No, prima.
0: Prima? Oddio,
1: Sì, dopo Joe Di Maggio chi ha come
0: dopo Joe
1: partner?
0: DiMaggio, qui ci vorrebbe un esperto di cinema. Tommy è un esperto di cinema, ma
1: Ti
0: di
1: ricordi?
0: chi?
1: No,
0: Ripeti la domanda, Gus.
1: dico, Marilyn Monroe, dopo Joe Di Maggio, chi è che sposa?
0: Qua mi trovi impreparato, mi sa,
1: Beh,
0: perché.
1: no,
0: Vabbè, non lo sappiamo per il momento, poi sappiamo che.
1: Poi lui scrive, affonda una sua casa cinematografica, che poi al primo film fallisce perché è una grande flop, no? Quindi gli va dei debiti così, quindi ritorna di nuovo a fare cinema.
0: Sì, e tra l'altro poi diventa, questo ormai è storicamente, l'amante prima di John
1: Tutti
0: Kennedy,
1: e due Kennedy.
0: c'è la e poi dopo di Bob Kennedy,
1: Sì, tutti e due
0: di Robert
1: Kennedy.
0: Kennedy, e c'è la famosa scena dove lei canta tanti auguri, Mr.
1: Mr.
0: President,
1: President, sì.
0: era una festa importante dove si festeggiava appunto il presidente, si presenta lei scintillante, meravigliosa, bellissima.
1: Bellissima, sì.
0: E vicino a una torta dedicata appunto al presidente gli canta Happy
1: Happy
0: Birthday, la
1: birthday,
0: famosa
1: President.
0: canzone, però cantata da Marilyn Monroe. Insomma, voglio dire, quale uomo più in quel momento più fortunato di Kennedy poteva avere che c'aveva un amante come Marilyn Monroe che ti canta tanti
1: Era
0: auguri, Mr.
1: bellissimo.
0: President. E poi purtroppo muore in circostanze strane, che solo adesso io stavo leggendo un po' i giornali
1: Ecco, sì, vedi,
0: stamattina,
1: cominciamo,
0: che
1: sì.
0: cosa strana, vabbè, stamattina i giornali riportano questa notizia che guarda caso la tirano fuori proprio oggi che è l'anniversario della
1: Della
0: nascita,
1: sua nascita, sì.
0: proprio lo stesso giorno, sai quando dicono cercatemi un pezzo di colore per scrivere, perché i giornali di oggi non è che solamente dicevano oggi era nata Marilyn Monroe.
1: No, no.
0: Dicono, abbiamo scoperto che Marilyn Monroe non è morta né ammazzata né suicidata, cosa che ci hanno raccontato per 50 anni
1: Sì.
0: praticamente, ma è morta, diciamo, di malsanità. Ecco,
1: Sì,
0: diciamo, mettiamola
1: è
0: così. È
1: stata curata male.
0: stata curata male, è stata, non è stata, i soccorsi non sono arrivati in tempo, sono tutta una serie di cose, quindi purtroppo. Cioè, noi ci avevano fatto credere, avevano fatto film, documentari,
1: Sì.
0: cose, ma adesso ci scoprono che boh,
1: Invece non è
0: c'era
1: così.
0: qualche medico un po' distratto e era morta per
1: Comunque
0: quello.
1: dicevamo prima che l'altro marito di Marilyn
0: L'altro
1: Monroe
0: marito, dici?
1: sì, l'altro
0: Chi
1: marito
0: era?
1: era uno scrittore.
0: Ah, sì, è vero! è quello che ha scritto, aspetta, il tropico Arthur Miller.
1: Bravo.
0: Sì, sì, mi ero proprio completamente dimenticato.
1: Sì, anche lui li scrive con i film su misura.
0: Sì, è vero.
1: Quelle sceneggiature, così lui scrive.
0: Che poi, tra l'altro, vedi, lei prima aveva scelto un po' lo sportivo, no? Già di Maggio, che non era bellissimo, già di Maggio, c'è da dire. Però ai tanti era uno sportivo di origini italiane, quindi così. E poi dopo, via Gio Di Maggio, sceglie esattamente l'opposto, cioè un infine intellettuale, perché Arthur Miller...
1: Sì, ma chissà, sì, come ci stava con George Clooney, la nostra Plin Plin,
0: la nostra Plin Plin. Non mi ricordo come si chiama, sì, l'attrice.
1: L'attrice che fa la pubblicità all'acqua, no?
0: Sì, che faceva, ultimamente... No, ma non era Plin Plin.
1: No, quella è un'altra.
0: No, adesso fa la pubblicità del tè, credo.
1: Sì, ma è sempre quel giro lì dell'acqua, sì. San Benedetto.
0: Sì, ma però lì non ho capito chi è l'intellettuale, perché...
1: Vabbè, no,
0: la dice come...
1: È il contrario.
0: Ma neanche, sì, forse è il contrario. Vabbè, comunque, niente, abbiamo ricordato anche Marilyn Monroe. E poi nel 71 si apre al pubblico la casa museo di Natale di Elvis Presley. Io sono stato lì a Memphis a vedere.
1: Sì?
0: Vabbè, adesso, dato che non c'è tempo, non sto a raccontarvi, però ragazzi, andateci, anche se è un viaggio un po' faticoso, perché andare a Memphis non è facilissimo dall'Italia, nel senso che naturalmente ci si arriva, ma il giro è un po' più leggermente più faticoso, perché non è proprio meta turistica, almeno non italiana, perché gli italiani vanno, che ne so, a New York, vanno a San Francisco, lì è un po' più, e lì però è molto più America da quel punto di vista, trovate veramente l'America più profonda.
1: Sì, beh, allora vale la pena.
0: E poi c'è soprattutto, a parte che è un po' Memphis, è un po' la parte del blues, della musica, che ha avuto grandi musicisti, è tutto dedicato a quello. Ma soprattutto poi c'è Graceland, cioè la casa natale di Elvis Presley, col museo attiguo, e quando dico museo, cioè lì c'è veramente qualcosa di indescrivibile.
1: Tantissime
0: solamente il garage dove c'erano le automobili che si era comprato Elvis, ci saranno 50 automobili giganteschi.
1: Ma avessene uno di quelli lì.
0: Lui cioè, potete visitare, entrare dentro l'aereo personale di Elvis parcheggiato lì, ma non un piccolo aereo, un Piper, cioè proprio un aereo di quelli di linea, tipo, era il suo aereo, e voi potete entrare dentro a visitare e così via. Non potete immaginare quanti vestiti sono
1: di scene, no?
0: Io non ho mai visto una cosa del genere, così impressionante. Insomma. Vabbè, quindi se potete andate, e poi c'è da visitare la casa discografica, cioè dove ha registrato i primi brani di rock and roll, cioè dove è nato il rock and roll. Cioè questa stanzettina che hanno lasciato esattamente così com'era, ed è emozionante, cioè pensare che lì è nato il rock and roll, cioè che poi era il papà del rock.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi tutto quello che voi avete sentito da quando siete nati, eccetera, tutto quanto viene, è nata
1: lì,
0: in quella stanzettina lì. Incredibile. Vabbè.
1: Diciamo con qualche nome senza commentare,
0: Orietta Berti,
1: che si chiama Berti, ma era di Galimberti, quindi potrebbe essere parentata qui con i nostri Galimberti.
0: Magari, chi lo sa, ma sai che Orietta Berti si era sposata con un signore che si chiama Osvaldo.
1: Sì, Osvaldo.
0: E loro avevano notato che tutti e due i nomi iniziavano per le O, con la O. La lettera Orietta, Osvaldo,
1: sì, quindi, la
0: e quindi dopo i figli ce l'hanno avuti diversi,
1: tutti
0: con tutti i nomi, tipo Oscar, non lo so, sì, sono tutti i nomi con la O. Vabbè.
1: Poi abbiamo Morgan Freeman,
0: sì,
1: che è il che fa quelle parti sempre da padre buono, comunque ha spasso con Daisy, mi ricordo. Ricordi spasso con Daisy?
0: Ancora adesso, grande attore.
1: E poi Nelson Mandela in Victus.
0: Sì.
1: Poi abbiamo Gianmarco Tamberi, che un ragazzo del 92, un atleta che salta in alto, comincia col 2,07 e arriva fino a suo record 2,38.
0: Io ricordo anche nel 34 era nato Lilli Greco,
1: sì,
0: produttore discografico, compositore e musicista, purtroppo morto nel 2012. Ho avuto la fortuna di conoscere ed è stata una conoscenza molto bella. E Lilly Greco, che è stato quello un po' che ha tirato fuori dall'anonimato De Gregori, Venditti, Paolo Conte, cioè nel senso il grande pubblico non conosceva questi nomi. Lui, che era un discografico, lavorava in RCA, ha capito, ha intuito la grandezza di questi autori e è stato il primo che gli ha prodotto dei dischi
1: Ecco, vedi.
0: praticamente. Grande pianista, tra l'altro, Lilly Greco, e mi piaceva ricordarlo. E
1: Per
0: poi, tra l'altro,
1: finire,
0: no, poi c'è altri nomi importanti, la Do di Battaglia di
1: l'anno di
0: Puccini,
1: battaglia, sì. Chi
0: 1° giugno del 51.
1: impara comincia con la fisarmonica.
0: Sì. Poi, così se ti interessa, anche la sorellina di Moana Pozzi, detta Baby Pozzi, che era
1: Sì.
0: nata il 1° giugno del 63,
1: Anche
0: anche
1: lei
0: lei
1: fa il suo
0: attore, dato che noi
1: lavoro.
0: citiamo sempre attori pornografici, no?
1: Sempre.
0: Quindi,
1: Beh, è un lavoro
0: sì.
1: vaticoso.
0: E poi c'è uno che
1: Di Rolli.
0: assolutamente io devo nominare perché è stato un nostro grande amico, perché
1: Ah
0: anche
1: sì,
0: Gus l'ha conosciuto
1: è
0: per vari
1: venuto varie
0: motivi.
1: volte
0: Io
1: qui
0: poi l'ho frequentato molto più a lungo e ci ho avuto una bellissima amicizia con lui, Alberto Radius. Alberto Radius, appunto, era nato il 1° giugno del 1942, purtroppo morto nel 23. Per chi non lo conosce, è stato uno dei più importanti chitarristi del rock italiano. Aveva iniziato la carriera negli anni 50 e lui ha iniziato come, vabbè, con vari gruppi, e poi dopo è diventato famoso come fondatore del gruppo Formula 3, che era nato dentro la numero 1, che era la casa discografica di Lucio Battisti, e lui è stato la chitarra di Lucio Battisti, di tutti i primi album di Lucio
1: e
0: Battisti.
1: proprio i suoi accordi, no?
0: Cioè, praticamente quando voi sentite la chitarra suonata in tutte le forme, sia ritmica che
1: Era lui.
0: solistica, era lui. Ma era lui nel senso che era lui che inventava i vari riff, le varie cose, eccetera, gli arpeggi. Era solo lui. Perché Battisti era sì un compositore, eccetera, ma aveva questa cosa di andare dai vari musicisti e dire: ecco, questa è la base, poi inventa te. E loro
1: Esatto.
0: inventavano, ognuno la batteria, quello quell'altro. Non leggo da qui.
1: L'ultimo da citare, secondo me, è questo.
0: Questo qui, Ron Wood? Ah sì, ma l'abbiamo detto Ron Wood, non abbiamo
1: Sì.
0: detto Ron Wood,
1: Rolling
0: il chitarrista e bassista dei Rolling
1: Stone,
0: Stones,
1: no? L'abbiamo
0: sì.
1: detto, sì.
0: Sì.
1: Va bene.
0: E
1: Forse mi ha finito?
0: niente, praticamente, vabbè, morto a San Colombano, come dicevo, nel 2023, e a 80 anni. E niente, allora vabbè, ci sarebbero tante cose, potrei raccontare tante cose, tante aneddoti, cose, ricordi bellissimi che ho di lui. Mi è rimasta una grandissima nostalgia di Alberto. Però adesso facciamo sentire la canzone forse più iconica, più conosciuta, perché lui dopo ha fatto anche molte cose da solo, molti dischi da solo come cantautore, diciamo così.
1: Gli hai fatto
0: E
1: una copertina una volta,
0: gli ho fatto anche l'ultima copertina
1: vedi?
0: dell'ultimo disco che aveva fatto, gliel'ho disegnata io, ho avuto questo grande onore da
1: Sì,
0: parte sua. E invece la canzone che andiamo a sentire si intitola Nel Ghetto, che aveva scritto lui insieme con Avogadro e Alberto Radius.

0: Sì, questa l'ho sentita tante volte. Io non ci sto. Dai, dai, dai, dai, detto ancora.
1: E il nostro piccolo ghetto confortevole è questo Carcamagno, dove siamo stati.
0: Refugium peccatorum.
1: Refugium peccatorum. Allora, nel salutarvi, perché abbiamo naturalmente sforato, sì, ma meno di quello che ci è stato tolto dal destino. Quindi la trasmissione in fondo oggi è durata meno di quello che è sempre, sì, durata, molto meno. Io volevo ricordarvi solamente che oggi era anche il giorno in cui è nato Tom Robinson. Voi direte: chi è Tom Robinson? Tom Robinson era il leader di una band che si chiamava Tom Robinson Band, che aveva fatto un brano che era diventato molto famoso, che era intitolato 2468 Motorway. E, allora, che cosa avevano speciali questi Tom Robinson Band con questi brani? Loro erano dichiaratamente gay.
0: Ok.
1: E questo succedeva nel fine anni 70. Loro, diciamo, erano molto vicini al movimento punk inglese, eccetera, e sono stati uno dei primissime band in Inghilterra, ma oserei dire in Europa, a essere dichiaratamente, espressamente, cioè la loro attività, la loro musica, i loro testi, le loro cose, su questo tema, sulla rivendicazione di essere gay, il movimento gay, eccetera. Cosa che oggi sembra una cosa chissà incredibile, invece a quegli anni lì già c'era questa roba qui, che tra l'altro era anche molto apprezzata. E allora, è un personaggio molto interessante Tom Robinson, mi è sempre piaciuto molto anche musicalmente, e ho pensato di chiudere la puntata di oggi con un suo brano, che appunto è quello che vi ho detto prima, e facciamo una cosa: noi intanto vi salutiamo,
0: sì,
1: perché mandiamo il brano di Tom Robinson, e subito dopo il brano di Tom Robinson mandiamo la sigla,
0: la
1: è
0: sigla.
1: Una cosa un po' strana,
0: sì, sì, va bene.
1: E ci diamo appuntamento per
0: lunedì
1: prossimo 8 giugno.
0: Non mancate perché
1: sarà una festa incredibile, perché
0: sì,
1: sarà l'ultima puntata dell'anno, il compleanno di Gus, mille notizie, mille canzoni, mille cose, e ci sarà da divertirsi, e noi stiamo qui, spero.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Great at 15 and making their debut on this week's Top of the Pops comes the Tom Robinson Band. The band I predict big things for.

0: Credevate che era e non è vero niente.
1: E creduloni.
0: E non è vero niente.
2: Noi stiamo sempre qua con la canzone di Lil Greg. No, era semplicemente perché ci hanno cazzato e detto c'è tanto di via, avete chiuso, non avete detto il numero di telefono, che radio è, c'ha ragione.
1: C'è
2: detto,
1: vabbè, ragione. Rivediamo.
2: Allora, diciamo,
1: ripetiamo.
2: Allora, il Redonel, stiamo trasmettendo da Redonel, la radio mai domani mai di moda. 351 459 3144, www.redonel.it, ma lo sapete perché sennò a quest'ora non ci stavate ascoltando. Potete mandare un WhatsApp, potete telefonare, potete fare quello che volete, oppure potete mandare una mail anche redonel@redonel.it. E salutiamo Tommy alla regia che si è fatto in 14 e ci ha regalato persino le brioche. Pensate quanto è buono, cioè, è la bontà fatta
1: una,
2: persona,
1: una pasta
2: d'uovo, come si suol dire. E niente, come dicevamo prima, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo da Gus
1: 8 giugno e Max.
2: Ok, ciao ragazzi, ciao. Ci vediamo, ciao.
3: Madossi è lei?
4: Si dissocia da tutto quello che avete ascoltato.
5: Ah, in questa storia, dai, su, per favore, dai.
4: Va bene. Avete ascoltato?
6: E un carcamagno!
4: Appuntamento mattutino condotto da Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli. La prossima volta, ah. Mamma mia,

0: desidera?
1: Devo comprare la scarola, la verza e le cime di rapa.
0: No, mi dispiace, guardi.
1: Perché non può comprare?
0: Lei non può comprare la verdura.
1: E perché non può comprare la verdura?
0: Perché lei è ignorante.

0: i grattacieli, le autostrade, le corse, lo stress
1: e prigionieri sei.

C'è una farfalla bianca che prova a nuotare all'aria di chissà che il mondo mente. Vorrei darle di più di quel che posso dare, farle sentire più di quel che sente.

Ciao a tutti, ben ritrovati nella 14ª tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Quest'oggi andremo alla scoperta delle sale della comunità, argomento molto molto vasto, e poi parleremo di una coppia di attori conosciuti in tutta Italia, ma ne andremo a scoprire dopo. Sapete che io amo lasciarvi la suspense, per ora direi di parlare solo della prima parte della puntata. Il 18 maggio del 1949 veniva redatto a Roma l'atto costitutivo dell'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, ACEC. Quindi fate conto che Sala della Comunità uguale a ACEC. È proprio, vi ho spiegato anche l'acronimo, Associazione Cattolica Esercenti Cinema. E contestualmente è depositato chiaramente il suo primo statuto. Questo fatto costituiva l'approdo di un lungo processo che è partito con la nascita delle prime sale ricreative cattoliche, SRC, all'inizio del nostro secolo e avendo registrato una proliferazione notevole di esse e aveva richiamato l'attenzione della Santa Sede. La lettera del CARD, Eugenio Pacelli, segretario di Stato, del 27 aprile del 1934, e le indicazioni dell'enciclica Vigilanti Cura di Pio XI del 29 giugno del 1936 avevano sottolineato l'importanza e l'urgenza di un forte collegamento tra tali sale al fine di incidere sulla produzione di film moralmente apprezzabili. Già nel 1934, però, l'Azione Cattolica Italiana aveva costituito un ufficio sale ricreative nell'ambito di uno dei suoi segretariati, l'Istituto Cattolico di Attività Sociali, ICAS. Questo ufficio nel 1947 passò all'ente dello spettacolo, nato l'anno precedente e che rispondendo alle istanze di quanti avvertivano la necessità di un collegamento nazionale organico delle sale, si fece promotore attraverso il Centro Cattolico Cinematografico della Costituzione dell'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, definita nel suo primo statuto come una istituzione cattolica aderente all'ACI. Nel corso degli anni l'ACEC ha ampliato le proprie finalità e il proprio campo d'azione, anche e soprattutto per soddisfare le nuove esigenze sorte in seno alla Chiesa italiana. Oggi l'associazione non si limita a rappresentare gli interessi morali e materiali degli esercenti delle sale associate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, privati e di organismi sindacali, e assicurare chiaramente a soci servizi di consulenza, di assistenza legale,

amministrativa, ma anche fiscale. La visione unitaria degli strumenti di comunicazione sociale, suggerita dal Concilio Vaticano II e dalle riflessioni culturali e pastorali successive, ha indotto la ACERC ad allargare la sua area di interesse al di là del cinema, e introdurre il concetto di sala della comunità come luogo e spazio di incontro, testimonianza, dialogo e di confronto. Come recita anche l'articolo 2 del nuovo statuto dell'ACERC approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 16 aprile del 98, l'ACERC, che opera nell'ambito della comunicazione sociale e del cinema in particolare, con finalità pastorale e culturale, soprattutto in funzione della sala della comunità, considerata struttura multimediale ma anche polivalente, quindi che ha più funzioni, si propone di promuovere la realizzazione della sala della comunità, favorire la gestione comunitaria della sala, operare in piena osservanza con gli indirizzi pastorali dell'Episcopato italiano, orientare le proprie iniziative in modo da contribuire validamente alla realizzazione dei piani pastorali predisposti dalla Chiesa italiana, realizzare un costante collegamento con la Conferenza Episcopale Italiana, particolarmente con l'Ufficio Nazionale della CEI per le comunicazioni sociali, ed una funzione di collaborazione con gli organismi ecclesiali che a vario titolo operano nel campo della pastorale. La trasformazione e il ruolo dell'ACERC nella Chiesa e nella società italiana hanno trovato autorevole legittimazione con due note pastorali della CEI, finalità e organizzazione delle sale cinematografiche dipendenti dell'autorità ecclesiastica, gennaio dell'82, quindi sala della comunità o servizio pastorale e culturale, marzo del 99, e con il discorso di Giovanni Paolo II al 4 congresso nazionale del 29 maggio del 84, ci fu anche un altro grande momento, un altro di rilevanza giuridico-politica, è stato proprio il riconoscimento formale della sala della comunità nell'ambito della nuova legge per il cinema del 1 marzo del 94, numero 153. Però vi starete chiedendo, ma quali sono le finalità di una sala della comunità? Luogo di incontro e socializzazione. Le sale ACEC non sono solo luoghi di proiezione, ma spazi dove le persone possono trovarsi, socializzare e condividere esperienze. 2. Ruolo di servizio. Le sale ACEC offrono servizi alla comunità, come eventi culturali, proiezioni di film e spettacoli teatrali. 3. Promozione della cultura. Le sale ACEC svolgono un ruolo importante nella diffusione della cultura, con particolare attenzione al cinema e al teatro. 4. Integrazione con la comunità. Le sale ACEC cercano di integrarsi con le realtà locali e di rispondere ai bisogni della comunità. 5. Distanza dalle sale commerciali. Le sale ACEC si distinguono dalle sale cinematografiche commerciali per la loro attenzione alla comunità e alla promozione culturale. E 6. Rappresentanza degli interessi. ACEC e le sue sedi regionali rappresentano gli interessi delle sale ACEC nei confronti delle istituzioni e di altre organizzazioni. In sostanza, le sale della comunità ACEC sono un modello di cinema e teatro che si propone di essere un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della comunità. Ma parliamo della nostra sala della comunità di quartiere, chiaramente adesso, il Cine Teatro Coeret. Cine Teatro Coeret di Redona è una delle sale della comunità di Bergamo ed è uno degli elementi dell'associazione Le Piane di Redona. Facciamo una piccola parentesi direi sull'associazione, che è doveroso. L'associazione è stata costituita il 30 giugno del 1982. È un'associazione laica che supporta la comunità cristiana di Redona e seguono anche delle linee guida pastorali e si impegnano a superare insieme le sfide del loro tempo: nuove povertà, isolamento, relazioni frammentate. Però quali sono i valori dell'associazione? Apertura, sono aperti alle nuove idee e alle sfide del tempo. Accoglienza, operano per creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti, che contribuisce alla crescita del nostro quartiere e dei suoi abitanti. Passione,
sono appassionati di tutto ciò che promuove il benessere alle persone e credono che l'accoglienza, le arti e la spiritualità siano fondamentali. Quali sono invece gli scopi dell'associazione? Promuovere, coordinare e gestire interventi e servizi di attenzione alle persone, privilegiando le forme di volontariato con l'utilizzo anche di altri operatori, quali manifestazioni di espressione della carità evangelica e ecclesiale di Redona, favorire attività culturali e ricreative di cinema, teatro, spettacolo, conferenze, convegni, eccetera. Come segno della stima che la comunità cristiana ha della cultura e dei mezzi di comunicazione sociale e come volontà di collaborare con tutti, creare un luogo di incontro e di dialogo, di cultura ma soprattutto di impegno. Bene, dopo aver parlato dell'associazione dei piani di Redona, che era doveroso fare una piccola parentesi, adesso parliamo del Cineteatro Coelet. Il Cineteatro Coelet è una sala della comunità ACEC, quindi, ed è un'attività gestita da volontari, suddivisi in più gruppi. Proiezionisti si occupano della creazione delle playlist di cinema, del caricamento dei trailer, film, spot pubblicitari, chiavi di sblocco dei film che, se vi ricordate, si chiamano KDM, e della proiezione durante i turni del cinema. Cassieri o cassiere si occupano di fare i biglietti in biglietteria appena arrivate nella nostra sala. Tecnici audio e luci del teatro si occupano degli allestimenti per gli spettacoli teatrali e inoltre seguono la parte audio e luci e a volte anche video durante le rappresentazioni, e alla fine si smonta tutto rimettendo tutto in ordine, che è fondamentale nel teatro. E le maschere si occupano di validare i biglietti dei clienti prima dell'accesso in sala e controllano la sala durante lo svolgimento dell'evento. Alcuni obiettivi del nostro cineteatro potrebbero essere, e senza potrebbero in realtà, sono: inclusione, è fondamentale includere chiunque per rendere il lavoro piacevole ma allo stesso tempo costruttivo. Formazione, è fondamentale acquisire le competenze per poter fare il lavoro nei migliori dei modi, quindi è fondamentale seguire bene ciò che i propri colleghi dicono, così da imparare. E io dico sempre una cosa che è importantissima: non si smette mai di imparare in questo settore. È fondamentale ascoltare, e si può imparare anche l'uno dagli altri, perché magari uno sa qualcosa in più degli altri e un altro sa invece altre cose. Cioè, è sempre bello scambiarsi le idee per poter crescere insieme come un vero gruppo. E poi vabbè, divertimento chiaramente, perché il cineteatro non deve essere solo un luogo di formazione ma anche un luogo in cui ci si diverte, si ride, si scherza e si sta bene, soprattutto come una seconda famiglia, potrei definire. Bene, adesso direi di fare una piccola pausa musicale e noi ci risentiamo fra pochi minuti per andare a scoprire di che parleremo quest'oggi. A tra poco!

0: Bene, eccoci tornati. Adesso è il momento di svelarvi di che andremo a parlare quest'oggi. Quest'oggi andremo a parlare di Lillo e Greg, del duo comico famoso in tutta Italia. Lillo e Greg è, come abbiamo appena detto, un duo comico italiano composto da Pasquale Pedro, detto Lillo, e Claudio Gregori, detto Greg. I due si conobbero nell'88 quando entrambi lavoravano alla casa editrice Acme di Roma, per la quale erano impiegati come autori di fumetti comici, segnatamente Zio Tibia, che Lillo Pedro realizzava con Michelangelo, La Neve e Sergio, o i sottotitolati, di cui si occupava Greg. Quando nel 91 la casa editrice fallì, i due e l'intera redazione si trovarono senza lavoro. Decisero allora di impegnarsi in nuovi progetti, primo fra tutti la creazione di un gruppo musicale improntato sull'umorismo, Latte e suoi derivati. Nel 99 appaiono nel film Bagnomaria, nel 2001 sono fra i protagonisti di Black Jack, un film di Enrico Caria. Sempre nel 2001 Greg è protagonista del film di Marco Risi, Tre mogli. Il film segue le vicende di Beatrice, Bianca e Billy, tre donne che una notte di Capodanno vengono convocate in questura. Devono rispondere per conto dei loro mariti dell'ammanco di 9 miliardi di lire da una banca in cui tre uomini lavoravano. Spariti senza lasciare traccia, hanno abbandonato le loro mogli per godersi la vita sperperando il ricco bottino. Passa un anno e Bianca sembra aver trovato una serie di indizi che dovrebbero collocare il coniuge in Argentina. Contattate le altre due mogli, insieme si mettono in viaggio. Arrivati a Buenos Aires, li attende una serie di scomode verità sui propri mariti. Bianca scopre che Antonio, suo marito, passa il suo tempo con delle prostitute ed è fidanzato con un'attrice di telenovelas. Beatrice viene a sapere che Severio è sempre rimasto con la sua ex e ora convivono. Billy apprende che Gino è sempre stato gay. Ora, più che mai, le tre donne desiderano trovarli, ma l'impresa non sembra così semplice. Quando però sono quasi a un passo da loro, vengono a sapere che sono deceduti in un incidente con il loro battello. Anche questa, tuttavia, è l'ennesima messa in scena. Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.
1: Pronto?
2: C'è stata una rapina.
1: Oddio, una rapina! Antonio è ferito, è morto!
2: Non è morto nessuno.
1: Mi dica la verità!
2: Anzi, suo marito è anche il marito della signora, è anche il suo. L'hanno fatta loro.

0: Dai, sbrigati. Abbiamo un aereo che parte alle 2.
1: Per andare dove?
0: In Patagonia. Andiamo a cercare i 3 stronzi.
2: No, non ho nessuna intenzione di cercarlo con loro. Figuriamoci, una è una paranoica, l'altra è una ragazzina stronza.
0: Io voglio trovare Gino e lui sa dove sta suo marito. Stava sempre attaccato a lui. La prego, mi ci porti.
3: No, Antonio non è mai andato con una di quelle.
2: Sesso. Vuole sapere con chi faceva sesso.
4: Este è il mio amore.
5: Antonio! Amore appassionato! Todo lo dia la tariffa massima! Oh, yeah.
6: Io sono Ramon, il maestro di tango.
7: Pronto? Sabina? Sì, dimmi. Perché parlo così?
6: È che non lo so perché parlo così. Sì, anch'io ti amo.
8: Beatrice, attenta!
9: Hola.
10: Che passa?
0: La Rueta, la Rise.
10: Venete.
0: Italiane.
10: Ma anch'io sono italiano.
0: Un italiano in mezzo alla Patagonia, che culo.
9: Ma che ne so come sono. Chi le guarda? Comunque, normali, niente di che.
11: Billy, ma dove ti sei cacciata?
0: 3 sfigate in Patagonia.
11: Oddio! Beatrice!
3: Io, Antonio, ci penso sempre di meno.
0: Anch'io ci penso di meno.
3: A chi?
0: Antonio.

0: Nel 2005 Lillo interpreta il ruolo di Pini nel film Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti, mentre nel 2006 interpreta Eugenio nel film Per non dimenticarti di Maria Antonia Avati, il film realistico dell'Italia del dopoguerra 46-47. Nel 2007 invece esce il film Lillo e Greg, The Movie, film composto da una serie di sketch. Girato in formato digitale per la regia di Luca Rea, colonna sonora a cura di Greg Attilio Di Giovanni, è concepito per una distribuzione via internet, satellite e DVD. Nel 2010 Lillo è nel cast del film Cacao, di cui è anche co-sceneggiatore insieme al regista Luca Rea. Nel giugno 2010 esce in Italia il film Up Day, un mercoledì da sballo. I due protagonisti sono doppiati da Lillo e Greg. Nel 2011 Lillo è nel cast del film Nessuno mi può giudicare, regia di Massimiliano Bruno. Il film invece a Taormina, il Nastro d'Argento, come migliore commedia dell'anno, oltre ad aver ricevuto numerose candidature sia ai Nastri d'Argento che al David di Donatello. Nel 2012 Lillo è nel film Come bello fa l'amore, con un piccolo cameo. A ottobre del 2012 Lillo e Greg girano il secondo episodio del film Colpi di fulmine, di cui sono protagonisti insieme ad Anna Foglietta. Nella prima parte uno psichiatra finisce per errore nel mirino del fisco, temendo di finire in galera prima di riuscire a chiarire la sua posizione. Si traveste da prete e si rifugia in un paese in Trentino, dove si spaccia per il nuovo parroco della piccola comunità. Benché digiuno di pratiche religiose, grazie alla sua esperienza professionale riesce ad entrare in sintonia con i parrocchiani. La situazione si complica quando si innamora a prima vista di una bellissima donna. Per entrambi è un amore inconfessabile, per lei perché lo crede un vero prete, per lui perché sa di essere un finto prete. Da qui una serie di comiche situazioni che ci condurranno ad un finale a sorpresa. La seconda parte del film invece si svolge a Roma e ha per protagonista l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede. Il diplomatico, come vuole il suo ruolo, è forbito nell'eloquio e impeccabile nei modi, ma per leggere con un trappasso perde la testa per una pescivendola che parla solo in romanesco e in modi grossolani di una popolana vivace. La donna detesta i formalismi e così, per poter scendere alla sua altezza, l'ambasciatore, con l'aiuto del proprio autista, decide di trasformarsi in un vero coatto. La messa in scena corre sempre sul filo del rasoio. L'ambasciatore e il suo autista dovranno fare salti mortali per risolvere quella situazione impossibile. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film e poi vi lascio con un piccolo spezzone del film.
1: Cosa hanno in comune un prete, una pescivendola, un ambasciatore, una carabiniera,
2: un coatto,
1: una perpetua e un muto?
3: Carlo, sono già arrivati, che faccio? Scappo!
4: Come avvocato ti dico chiarisci subito la tua posizione. Come fratello ti dico scappa e cambia identità. Trovati un rifugio insospettabile.
5: Pare morto, invece sta a dormire!
6: È interessato a codesto punto vendita?
7: Quella donna è un angelo e quando l'ho vista non riesco a pensare che a lei.
8: Ma quella cacciano solo i coatti.
7: Lei deve trasformarmi da ambasciatore in perfetto coatto.
9: E che dice la messa?
10: Voi, mi aiuta Oscar.
9: Pure il sacro è stato muto! Ma non eravate gobbi!
11: Lei da oggi non si chiama più Ermete Maria Grilli, ma
12: Nando.
9: I bugiardi da questa parte! E te mo, dove stai andando?
13: Tra i golosi?
9: E lo so io da che sei goloso!
11: L'insulto va lanciato.
14: Ma vaffanculo!
11: Cosa fa una semina?
14: Ma vaffanculo!
11: Ma che mi fa rovescio?
9: Mi sono baciato con una che è buona come il pane. Mi sa che ho colpito, perché mi guardava con due occhi.
1: Hanno avuto tutti un colpo di fulmine.
15: Ma che stai a fare? Come tu fischieranno a casa tua?
1: Mi presti casa sua?
16: Casa mia?
17: Dobbiamo sveggiare perché l'ambasciatore
18: deve scopare.
19: Penso di essermi innamorata.
20: E quando vi sposereste?
21: Fra 3 giorni.
20: E che è sta fretta?
11: Allora, con questo contatto audio lei non può sbagliare.
22: Bella Nando, batti a 5.
11: Modo coatto di salutarsi colpendo con vigore usando le 5 dita.
18: Ma quanto è bravo sto prete? Quante idee, che modernità!
11: Sudare, schiuma, piedi. Fette, squilla,
20: mignotta.
11: Ma che squilla, il cellulare?
19: Dagli europei di calcio, da allora faccio sogni impuri.
20: E che bisogni?
19: Balotelli nudo nel mio letto.
1: Colpi di fulmine, a Natale, al cinema.

0: Cento.
1: Una piotta.
0: Ratto.
1: Sorcio.
0: Foro.
1: Bugio.
2: Sudare.
1: Schiuma.
2: Piedi.
1: Fette.
2: Testa.
1: Capoccia.
2: Mento.
1: Scucchia.
2: Un poco.
1: Lanticchia.
2: Sonnolenza.
1: Abbacchio.
2: Sì, godolette. Lei mi casca proprio sull'abbacchio, eccellenza. Abbiocco, no abbacchio, abbiocco.
3: Senta, Nando, ieri lei mi ha dato 6 più. Oggi ne ho sbagliata una sola. Lei è troppo severo. Mi deve concedere l'opportunità di provarci con Adele.
2: Ma lei non è pronto, io lo dico per lei. Poi va lì e mi fa una grezza.
3: Grezza?
2: Grezza, figuraccia, grezza, vede che ne è pronto.
3: Ah sì, figura de merda. Ce l'avevo sulla punta della lingua, ecco, vede che sono preparato.
2: Io voglio rischiare, non ce la faccio più ad aspettare, voglio incontrarmi con Adele. Magari lei mi può stare vicino, mi può suggerire.
3: Ma che dice, ma quella mi ha visto in faccia, non gli posso star vicino.
2: Però gli posso star vicino da lontano. Squilla.
3: Mignotta.
2: Ma che squilla, il cellulare squilla, poi sarebbe squillo semmai. Pronto?
4: Nel 2013 Lillo è coprotagonista del film Me ti faccio vivo di Sergio Lubini. Sempre nel 2013 Lillo è nel cast del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Lillo e Greg sono i protagonisti del terzo episodio del film Colpi di fortuna. Gabriele Brunelli è un imprenditore tessile di successo, ma terribilmente superstizioso e terrorizzato dai portaiella. Deve concludere un affare molto importante con la Mongolia e ha bisogno di un interprete. Gli viene indicato un giovane e bravo traduttore, Bernardo Forsyth, interpretato da Francesco Mandelli, che però è anche uno dei più grandi portasfiga che la storia conosca. Felice, interpretato da Lillo, ex ballerino di prima fila di Raffaella Carrà, è un insegnante di danza in una casa di riposo di lusso. Ha moglie e 4 figli e le difficoltà economiche non mancano, ma un giorno la fortuna fa capolino. Ha ricevuto un'imprevista eredità decisamente non ricca. Qualche spicciolo e un fratello, Walter, interpretato dal nostro Greg. Il fratello, a sorpresa, è inoltre pieno di manie, pazzie e fissazioni assurde. Mario e Piero lavorano in una compagnia di crociera a Porto di Napoli. Sono genovesi e il loro sogno è quello di avere una barca tutta loro. Direi di andare ad ascoltarci il trailer del film e poi vi lascio con un piccolo spezzone del film Colpi di fortuna. A tra poco!
5: Buongiorno Barbara.
6: Ciao Piero. Piero? Solite sigarette?
5: Sì, sì.
7: Sono 6 mesi che compri sigarette solo per vedere quella ragazza.
5: Non ho mai fatto affari di 13, di 17, di venerdì, di martedì.
8: Un'eredità. Finalmente un colpo di fortuna.
9: Ciao mamma, come stai? Ho chiamato per il vostro anniversario.
5: Ci ha fatto gli auguri?
9: Sì.
5: Io ho ereditato un fratello.
10: Mi dispiace signora, ma dobbiamo interrompere questa interessante conversazione.
5: Ma è matto.
10: Oddio. Se sei mio fratello, avrai come me il filicondo angusto.
5: Il filicondo che?
11: Siamo sicuri che non sia pericoloso?
5: Tranquilla, l'unica cosa che lo fa arrabbiare è la parola niente.
10: Mi dispiace di essere venuto così a mani vuote.
11: Non fa niente.
5: Ma non l'ho detto io.
10: Non fa niente.
9: Sono il traduttore dal mongolo.
5: Ma che ci serve un traduttore di mongolo?
9: Certo che lei è molto più pertiffiofo.
5: Soprattutto. Però qui la iella non attacca.
12: C'ho una mezza storia con la cassiera.
9: E allora tieni corna.
13: Quello gli sta facendo sentire la presenza.
14: Pronto Mario, è successa una cosa terribile. Barbara, un altro.
10: Ma come lo sai?
14: Sono qua fuori dal bar.
10: Avrà degli amici, una fidanzata.
9: Purtroppo mi ha laffiato.
10: Ma è una cosa che capita a tutti.
9: Insomma, laffiarmi così a 30 anni, schiacciata da un meteorite.
10: Meteorite?
9: Ma che fa le corna? Allora lei pensa che io porto sfiga?
10: Non sono abituato a dormire da solo. Ho sempre dormito con nostro padre e mamma.
5: Sei mamma? Ed è 30 anni che non c'è più.
10: Papà mi ha trovato tante altre mamme. Molto giovani, molto carine.
5: Ma che fanno sti sussurri?
9: Fanno uno scongiuro contro la iella.
5: Che culo!
15: 6 milioni di euro sono stati vinti sulla ruota di Napoli.
5: Mi ha tradito!
9: Ma che te frega, abbiamo vinto 6 milioni, sai quante ne trovi di Barbara?
7: Dov'è lo scontrino?
5: Quale scontrino?
7: Quello dell'otto!
5: Della giacca!
7: E dov'è la giacca?
16: La giacca!
5: Che schifo, pure sudata!
7: Ma vi di schifata Miami, sì!
5: Ma come? State pazziando!
10: Fra 200 metri... spostarsi sulla sinistra.
17: Eccolo, si va, c'è pure il navigatore.
5: Questa è una tragedia. Lo zio è diventato una macchina.

0: cosa mi blocca?
1: Ma che forza misteriosa? Il contrabbasso.
0: Ancora con il contrabbasso?
2: Non c'è il contrabbasso.
1: Infatti, ma quale contrabbasso? Infatti, mi sembrava di aver visto una forza misteriosa nei paraggi.
3: Ora non c'è più la forza misteriosa.
1: Infatti, però c'è sto cazzo di contrabbasso.
4: E mi ha chiesto di avvisarla che il fratello con cui viaggia è uno squilibrato. No, ma completamente inoffensivo. E quindi se lo vede fare delle cose strane, lei faccia finta di niente.
5: Va bene. Grazie.
4: Prego. Prego, avanti.
6: Buongiorno.
7: Salve.
6: Grazie. Buongiorno.
7: Salve.
6: Grazie, scusi.
4: Prego.
5: Chi è di voi due che suona il contrabbasso?
1: Quale contrabbasso? Io non vedo nessun contrabbasso. Questo posto è vuoto.
5: No, mi sembrava...
7: Se le dice che non c'è, non c'è.
1: Non c'è il contrabbasso.
5: Ah, certo.

0: Mi scusi, posso dare un'occhiata al sole?
1: Prego, prego.
2: Grazie, devo controllare delle azioni.
1: Lo sa che anche mia moglie aveva un cugino matto?
0: Non si dice matto, si dice persona speciale.
1: Giusto, sì. E questa persona speciale come si chiama?
0: Walter.
1: Walter. Siamo sicuri, che non è pericoloso?
2: Basta non contraddirlo.
1: Ah.
0: Mi scusi.
1: Prego. Ma che mi lascia solo? Basta non contraddirlo. A me i matti fanno una paura.
3: Tuca.
2: Buh.
4: Dov'è Walter?
1: È qui.
4: Qui dove? Ma cosa dice?
1: No, non è qui, non è. Sia calmo, però.
4: Walter è imprevedibile. Se va in crisi può essere pericoloso.
1: Ma non l'ho mica contraddetto.
4: E ha fatto bene, perché se no.
0: Ma che fai?
4: Dove sei stato? Quando ti allontani me lo devi dire, che poi mi agito.
1: Meno male che è tornato, perché stava dando di matto.
2: Non si dice matto.
1: Vabbè, speciale.
2: Non è speciale.
1: Come non è speciale? Ma me l'ha detto lei.
2: No, io ho detto Walter è speciale.
1: E non è la stessa cosa?
2: No.
1: Ma come no?
2: Che fa? Mi contraddice.
1: Ma perché? Non si può contraddire neanche lei adesso?
4: No. Lui è uno dei nostri, è il filicondo. È vero che lei è il filicondo?
1: Che è il filicondo?
4: No. Niente.
1: Il filicondo! Io non ce l'ho il filicondo! Non ce l'ho il filicondo!
5: Anche in questo caso prosegue la collaborazione tra Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni per la colonna sonora della pellicola. Nel 2014 Lillo e Greg sono i protagonisti di Un Natale Stupefacente, ancora con le musiche di Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni. Il film segue le vicende di una famiglia alquanto strampalata. Poco prima del giorno di Natale, coniugi Pietro e Katia vengono arrestati per sbaglio con l'accusa di coltivare marijuana. Il loro piccolo figlio Matteo viene quindi affidato alle cure degli zii Oscar e Remo, interpretati da Greg e Lillo. I due tutori sono però molto diversi fra loro e fanno fatica ad andare d'accordo. Ora non essere, tra l'altro, per nulla preparati al compito genitoriale. Oscar è infatti un uomo single, amante della musica rock e della libertà. Remo invece è in piena crisi matrimoniale. La moglie Marisa lo ha da poco lasciato per Giustino, un tatuatore ignorante e esotico. Per risolvere la delicata situazione, Oscar chiede aiuto alla procace Jenny, ma l'arrivo degli assistenti sociali Belotti e Randelli metterà a dura prova il precario equilibrio familiare. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
6: Chi sono quei due?
7: Sono i miei zii.
4: Che è successo?
8: Dicono che siamo degli spacciatori.
9: Pensate a Matteo, fategli passare un Natale sereno.
10: È una cosa grave.
4: Ma lei chi è?
10: Sono il fratello del fratello, lui il fratello della sorella.
4: E con Marisa?
10: Con Marisa la grande. Pensa, è come se fosse il primo giorno.
4: Davvero?
10: No, m'ha lasciato, sto una merda e dormo in macchina.
6: Ha richiamato Remo, si rassegna, eh?
11: L'uomo vero si giudica dalle azioni.
6: Sì, ma azioni, non si scrive con una Z sola.
10: L'hamburger non va mangiato a morsetti. Ma davvero uomo, un bel morso, guarda.
4: E che cazzo, sfortunato, eh?
12: Regola numero uno. Cos'è la prima cosa da guardare in una ragazza?
13: La bellezza?
12: La serietà.
13: Ah!
12: Quelle serie, no.
13: Ma tu sei una strapona.
14: Sai anche che significa questa parola?
13: È contrario di fidanzata.
15: Stanno arrivando gli assistenti sociali. Nostro nipote rischia l'istituto.
16: Che cosa ci vedete lì?
17: Oddio, a primo impatto o io ci vedo un cazzo?
15: No.
17: Poi ci vedo proprio un cazzo.
15: E non ce lo vedi invece. Al limite ci vedi uno.
17: Un calamaro. Un calamaro.
6: Te sei messo con una?
17: Una ragazza semplice, carina. Fa tanta compagnia.
6: La badante.
15: Sai come si capisce che le piace?
18: Ti fissa emettendo dei piccoli grugniti.
19: Come una maiala.
6: Ma te fa male?
18: Non mi piace.
6: Ah, ti piace.
5: Il 16 dicembre del 2015 esce al cinema il film Natale col Boss, che vede Lillo e Greg, questa volta anche coautori e co-sceneggiatori, ancora con le musiche di Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni. Il film vede i protagonisti Alex, interpretato da Lillo, e Dino, da Greg, due brillanti chirurghi plastici molto famosi a Milano. La loro è un'abilità molto particolare, possono cambiare i connotati a dei clienti in pochissime mosse. Poi ci sono Cosimo Cavallo e Leo Letizia, due agenti di polizia alquanto imbranati, che sono stati mandati dal loro capo corrotto a sorvegliare un potente capo di una cosca napoletana, Don Salvatore Fontebasso, di cui però nessuno ha mai visto la faccia. Quando la coppia di poliziotti riesce a fotografarlo, tuttavia, l'uomo è costretto a prendere un'importante decisione. Per mettersi in salvo dalla polizia e continuare indisturbato i suoi malaffari, decide di fare rapire Alex e Dino e farli portare a Napoli, dove chiede loro di essere operato per cambiare completamente l'aspetto del suo viso. Mentre Malavitoso vorrebbe prendere l'identità di Leonardo DiCaprio, la coppia di chirurghi purtroppo capisce male e per errore lo fa diventare come Peppino Di Capri, cioè se stesso. Così, tra malintesi e episodi curiosi e trovati divertenti, le vite di questi personaggi si intrecciano tra loro, provocando una grottesca confusione generale. Che cosa succederà alla fine? Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
7: Cosa succede se un boss della malavita...
19: Lo abbiamo beccato. Ho qui davanti a me il boss Scavafosse.
7: Decide di cambiarsi la faccia.
20: Dovete cambiare i connotati a una persona molto, ma molto importante.
21: Detta così sembrerebbe qualcosa di illegale.
22: E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea, questa sì.
7: Vorrei i chirurghi più qualificati.
23: Benvenuti! Eccoli qua i miei maghi del bisturi.
24: Io direi di incidere qui.
23: Ah!
24: Ma il paziente è sveglio.
22: No, so io, mi hai preso la mano.
24: Ah, scusa.
7: Ma anche i chirurghi più bravi...
22: Perfetto.
7: ...possono sbagliare.
22: È identico.
23: Sono tale e quale a Leonardo.
7: Leonardo?
23: DiCaprio, Leonardo DiCaprio.
7: DiCaprio?
22: Con la O.
23: Ma che cazzo avete combinato?
22: Oh! E adesso?
7: È meglio darsela a gambe.
19: Scappiamo, dai, corri!
23: Sti cazzo che pende!
25: Che è successo?
20: Peppino Di Capri.
23: Ma qua Peppino e Peppino, sono composti!
19: Ce la possiamo fare! Faremma scinghiala!
22: E tu con questi che ci fai?
24: Qui dentro, se non ci facciamo rispettare, è finita. Noi dobbiamo assumere l'espressione da duri.
23: Non mi piace che la gente mi guardino.
25: Vuoi favori?
23: Vada per la forchettata.
25: Orsacchiatore mio.
23: Adesso sono io, Peppino Di Capri.
26: Difficile in te.
7: Natale col Boss, dal 16 dicembre. Scappate al cinema.
22: Tutto bene in par de palle.
5: Nel 2016 Lillo è coprotagonista nel film Forever Young, regia di Fausto Brizzi. Lillo e Greg invece sono protagonisti di Natale allora, Dio salvi la regina, film delle feste. Direi di andare ad ascoltarci subito il trailer del film.
27: Voi mi dovete 1 milione di sterline.
28: A Robocop, credi che mi fai paura perché c'hai la mano de ferro?
27: Avete 1 settimana di tempo.
28: Ah, ma 1 settimana, io pensavo molto meno.
29: Perché non mi hai detto di tutti questi debiti?
30: Perché io non sono il tipo che si vanta. Venerdì rapiamo i cani della regina e chiediamo i soldi del riscatto.
31: Riformiamo la vecchia banda.
32: Io ci sto.
30: Ci mancherebbe.
31: Anch'io.
33: Stiamo tutti con te.
34: Ascensore ore 3.
35: E mo sei tu, mo.
31: Che cazzo.
32: Come si accendono sti cosi?
30: Tu sei scemo, te lo dico nel senso buono, e puoi fare la talpa.
36: Ma perché? Ma nelle cucine ci stanno le talpe. Al massimo ci stanno i zoccoli.
29: Ma che c'entra? Allora il son cucina su una zoccola.
36: Che c'entri tu?
31: Io ti giuro ne ho viste di maiale in vita mia, eh. O sì, mai.
37: Devi tirare questo.
23: Ma non il mio libertà! Ah!
31: La prenda gentilmente, è tutto roba naturale. Oh!
23: Una bella papagna, hai visto come si addorme, sì?
30: O la va o la spagna.
38: Sono disappeared! I cani disappeared!
29: Sono spariti i dogs!
30: Paura!
39: Call the Prime Minister.
40: Salve, il film più divertente dell'anno. Natale a Londra. Dio salvi la regina.
41: A Natale al cinema.
31: Oh! Non mi so fatto niente.
5: Nel 2017 Lillo è nel film 9 lune e mezza, due visioni contrastanti della vita. Da un lato quella rock avventurosa della strontata Livia, violoncellista sprovvista di istinto materno, dall'altro la routine rassicurante di sua sorella Tina, timido vigile urbano con un ardente desiderio di maternità. Entrambe hanno un compagno amorevole che sostiene e incoraggia le loro decisioni. La prima vive con Fabio, un osteopata dolce e accogliente, la seconda con Gianni, collega ordinario e intollerante. E nessuna interferisce nella vita dell'altra, meno fino a quando Olivia, dietro consiglio del ginecologo Nicola, interpretato da Stefano Fresi, non decide di portare avanti una gravidanza per la sorella che non riesce ad avere bambini. Per 9 lune e mezza, l'esuberante Olivia dovrà trattenersi ad esibire il pancione crescente, mentre l'impacciata Tina, fingerà di essere in dolce attesa. Le due saranno protagoniste di situazioni paradossali che coinvolgeranno anche la folle famiglia di origine, una mamma campionessa di ragù, un padre idealista e sognatore, un fratello molto particolare con moglie devota e 4 figlie femmine. Un viaggio femminile alla scoperta di infiniti modi di essere donne e madri. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
0: Lei è Livia, bella, sexy e senza impegni.
1: L'abbiamo mai fatto qui?
0: Lei è Tina, sua sorella.
1: Io una cosa volevo nella vita.
0: Con una gran voglia di maternità.
1: Non la posso temere.
2: No, mica un gattino.
1: Una femmina senza figli è una femmina a metà.
3: Comunque io l'istinto materno non ce l'ho.
4: Una collega dice che è rimasta incinta bevendo 10 uova ogni mattina.
6: Quello era Rocky Balboa.
8: Lei non può avere figli, ma li vuole. Tu non li vuoi, ma potresti partorire al posto suo.
3: Io vengo qua per farmi pulire le tube e tu mi proponi di metterci dentro il figlio di mia sorella.
8: No!
9: Devo avere pazienza per qualche mese, in che senso?
10: Tu e io dovremmo...
3: Non ho capito.
9: Beh, è un gesto nobile, sì.
10: Di nascosto. Oh, ma io sono pubblico ufficiale.
3: Pure io.
10: Ricapitoliamo.
8: In Italia il figlio di chi lo partorisce, perciò dovrà risultare partorito da Tina. Vivian, tu nasconderai le gravidanze.
9: E se ti beccano?
11: Se la beccano?
12: Se ne beccano.
8: Te lo tieni tu?
2: Aspetto un bambino.
4: Ma non ne puoi mai far padre! Sì.
1: E mo?
8: E mo so cazzi.
13: Buona domenica. Passate a casa ad aspettare.
3: Niente cibi crudi e naturalmente zero alcol, eh?
2: Eh no!
4: Eh sì!
3: Comunque io la voglia di birra non l'ho mai sentita.
2: L'ho letto.
3: Dove? Nella biografia di Vasco Rossi?
1: Non ti sembra un miracolo?
12: Mi sembra alien.
9: Sì.
2: Tina, tu non l'hai ancora capito. Ma guarda che la strada della felicità è lastricata di vaffanculo.
4: La bambina è nostra, Livia, la deve solo partorire.
10: Non si fanno le cose contro natura. I figli, se non vengono, non vengono.
12: È proprio vero che la maternità ti cambia.
8: Fabio,
11: quel figlio non è mio.
1: Mi siete mancate.
12: Anche tu.
10: Facendo una cosa importante.
4: Il fantacalcio?
10: Non lo so, è l'ultima giornata. Fai te.
5: Nel 2019 Lillo è in 4 film. Attenti al gorilla, grande stato, detective per caso e modalità aereo. Nel 2020 Lillo e Greg debuttano come registi con i film DNA, decisamente non adatti, pellicola distribuita tramite piattaforme streaming online e pay TV, che vede anche protagonisti. I due sono nei panni di due ex compagni di scuola ai tempi delle elementari, che si rivedono dopo molti anni. Diversi in tutto, tra l'altro, hanno però una cosa in comune: sono entrambi soddisfatti e desiderosi di migliorare le loro esistenze. Decidono così di sottoporsi a un esperimento scientifico che permette loro di scambiarsi il codice genetico e, sperabilmente, anche lo stile di vita. Un nuovo stile di vita a cui sembrano decisamente non adatti. Oltre ai due protagonisti già citati nel cast del film, troviamo anche Anna Foglietta. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
14: Sa, dottore, oggi, dopo molti anni, ho incontrato Nando, mio vecchio compagno di scuola.
8: Oh! Mi devi chiamare Bulldog, voglio una cosa da te.
14: Mi vessava in continuazione, mi bullizzava.
15: Io ne voglio 1000. Non mi porti le gonfie del botto.
16: Tu devi frequentare gente che ti rende migliore.
8: A segnale mio, entrate e sfasciate tutto.
16: Io ho bisogno di un uomo, vero?
3: Oh, te stai buono?
8: Mi servite, professore. Mi devi imparare le buone maniere. Se no mi tocca massacrarti.
17: Sto tentando di effettuare un trasferimento caratteriale tra due soggetti diversi.
8: Si può fare!
6: che dici?
7: Se facciamo una bella passeggiata.
18: Sono sempre 80 euro, eh.
7: Certo. Ma che cazzo va? Io, ma vedi che sto
19: guardando. Non si guarda la TV mentre si pranza o si cena, è chiaro.
20: Penso che tu sia una persona semplice, ma anche profonda.
21: La Gazzetta, donne nude e porche.
22: No, grazie, Ed. Oggi vorrei le scienze. Perché c'è un articolo sui buci neri che mi intriga parecchio.
23: Sono buono e caro, ma se mi altero...
24: Se vediamo settimana prossima.
25: Io sono la messalina del tulipanare.
26: Se tu mi guarderesti nell'occhio, capiresti quello che provo per te.
27: L'effetto era temporaneo.
28: Sento l'urgenza di farti una domanda che mi viene dal profondo del cuore. Ti posso dare una botta? Ti vuoi tanto da un'incarcata? Fammi una chiattella.
29: Oddio.
5: Nel 2022 Lillo e Greg dirigono il loro secondo film da registi, Gli idoli delle donne, e fin racconta la storia di Filippo, un gigolo affascinante, il migliore che si possa trovare e il più desiderato. Qualsiasi donna cade ai suoi piedi, perché è attratta dal suo charme e dal suo aspetto estetico. In verità l'unica arma di Filippo è la bellezza, perché per il resto non brilla di intelligenza. A causa di un incidente che colpisce il suo viso, però... il bel Filippo è costretto a passare sotto i ferri del chirurgo per una plastica facciale, ma il risultato non è proprio come sperato. Il gigolo si risveglia con l'aspetto di Lillo e il suo aspetto è totalmente diverso da quello precedente. Ora che ha perso la sua avvenenza, l'uomo non riesce più a lavorare come un tempo. Disperato decide di rivolgersi a Max, un guru nel campo della sessualità e una vera leggenda tra i gigolo. Max sa come ammaliare e soddisfare una donna nonostante l'aspetto fisico, motivo che lo ha reso il più ambito di sempre, fino al suo misterioso ritiro come gigolo. Nonostante gli insegnamenti e gli allenamenti a cui viene sottoposto, Filippo non riesce ad avere gli stessi risultati di un tempo. L'unica donna che riesce a conquistare è una ragazza colombiana, che finisce per innamorarsi completamente di lui. La giovane però è la figlia di un noto trafficante di droga che darà filo da torcere a Filippo e Max. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
32: Ciao Filippo, anche questa volta sei stato votato gigolo dell'anno. Gli appuntamenti di oggi sono Ilenia alle 17 e Caterina alle 22.
33: Ciao.
34: Ciao piccolino.
33: Una gran bella.
34: Guardi avanti.
35: Considerando l'operazione, il suo corpo ha risposto alla grande. Se non fosse per alcune conseguenze particolarmente importanti.
36: L'importante è che sei vivo.
34: Ti dirò, oh, quella qualcosa secondo me è anche migliorata.
36: L'importante è che sei vivo.
35: Ma mi trovi così tanto diverso.
36: Filippo.
34: Aiuto!
36: Sei un altro.
33: Ciao.
35: Ciao, piccolina. Dammi un'altra possibilità. Mandami da Max.
37: Non sei qui per diventare mio amico, ma mio discepolo.
38: Anna, gradirebbe del vino. Cosa ordini?
34: Del Chianti.
38: No.
34: Allora chi beve il Chianti?
38: Cinzia.
34: Cazzo, Cinzia. Tu sei un fiore puro. Nessun uomo potrà mai toccarti, capito? Jamás.
36: Perdona.
41: Mai innamorarsi di una cliente.
36: Ti va a matare.
34: Che significa matare?
36: Che ti uccide.
34: Con mie macchiette. Opla, venu. Tu profannaste, mica. Io te mato.
36: Matami.
34: Ah no, non te mato?
36: Matami.
34: E dice matami come che poi io non lo mato.
38: T'ho meglio bionda?
34: Sì.
38: E allora Bruna stava male?
34: È difficile.
5: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 14ª tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andremo alla scoperta del ruolo che avevano e che hanno i proiezionisti e poi chissà di che andremo a parlare. Vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci o chiamarci al numero 351-459-3144, Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda, e potete andare anche sul sito www.redonair.it. Chiaramente ringrazio il nostro Franco alla regia e ringrazio voi per essere stati con me e ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla e buona continuazione a tutti. Ciao.
42: Credi nell'amore per il cinema?
43: Now Cinema, una trasmissione condotta da Tommaso Corleone.

settimana scorsa, forse non tutti sanno che, a parte i fortunati che ne hanno partecipato, ne hanno goduto, c'è stata la festa di Redonere, festeggiavamo il secondo anno della nostra attività e come ogni anno dedichiamo una giornata per festeggiarci, diciamo così, a un grande autore. L'altro anno è stato Bob Dylan, quindi abbiamo mandato della musica live con un gruppo fortissimo e poi dopo il film appunto dedicato a Bob Dylan, poi naturalmente la torta, le candeline, ma questa è un'altra storia. E quest'anno invece è stato dedicato a Francesco De Gregori, perché era appena uscito il docufilm Evergreen. E quindi abbiamo anche quest'anno fatto un concerto live con il grande Pascarpato, che credo abbia superato se stesso, perché è stato un mini live, guardate, peccato chi se l'è perso, è stata una cosa incredibile. E poi subito dopo abbiamo trasmesso il film appunto Evergreen, quindi un po' dedicata a De Gregori ma anche dedicata a noi della radio. Ma a parte questo, mi è venuto in mente il fatto che giustamente Pass ha cantato e ha interpretato e ha, diciamo così, suonato dei brani anche un po' vecchiotti di Gregori, e ha fatto bene, brani addirittura prima di Rimmel, perché non tutti li conoscono. Fra questi c'era un brano intitolato La casa di Hilde, che nasconde una storia intrigante, interessante, vera, e quindi è materiale per l'ornitoritmo. E quindi Franco, vai con la sigla.

Oh, bene, bene. Allora saluto tutti. Questa è Red On Air, la radio mai doma e mai di moda, e soprattutto questa è la trasmissione L'Ornitoritmo. Quindi saluto tutti gli ornitoritmiani e ci catapultiamo, non l'avevo detto bene, all'interno di una nuova storia, ci buttiamo così a capofitto per capire questo fatto qui della casa di Hilde, questo mistero intorno alla casa di Hilde, come nasce, eccetera. Ma ci sono tante cose da dire. Intanto saluto Franco, naturalmente alla regia, come sempre fedelissimo e pronto a trasmettere tutti i brani che gli vengono indicati. E naturalmente saluto Orni. Ciao Orni, grazie. E adesso iniziamo proprio a parlare di questa storia. Allora, sì, la canzone La casa di Hilde, come vi dicevo, di Francesco Gregori, è basata, pensate, su una storia vera, sebbene nel testo sia stata parzialmente modificata e arricchita, diciamo così, di elementi poetici e metaforici. Il brano, pubblicato nel 1973 all'interno dell'album Alice non lo sa, fu scritto a quattro mani con il cantautore e produttore Edoardo De Angelis, il quale visse in prima persona l'esperienza da bambino durante una gita in montagna con suo padre. Quindi De Angelis racconta a De Gregori questa storia vera che lui aveva vissuto con suo padre quando era ancora bambino e la racconta e diventa canzone. Allora, intanto parliamo di Edoardo De Angelis, giustamente, perché innanzitutto va spiegato chi è Edoardo De Angelis, importante cantautore e produttore italiano, perché non tutti lo conoscono, ma anche perché è stato coautore di questa canzone. È stato uno dei più importanti esponenti della canzone d'autore italiana. È nato come Francesco a Roma, lui è nato nel 1945, un po' prima ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni 60, frequentando il celebre, famosissimo, ne ho parlato tante volte anch'io, perché anch'io grande frequentatore, The Folk Studio, luogo simbolo della scena cantautorale romana, dove conobbe artisti appunto come Francesco De Gregori e per esempio Antonello Venditti. Diventò noto grazie a Lella, che è una canzone in dialetto romanesco che era stata scritta insieme con Stelio Gicapalli, poi resa celebre anche dalla versione di Edoardo Vianello e Vilma Goic, insomma altri sono cimentati a cantare questo brano. Il brano oggi è considerato un classico della musica italiana. Negli anni 70 fu tra i protagonisti del gruppo vocale Schola Cantorum, prima di proseguire una lunga carriera solista. Parallelamente lavorò come autore e produttore per molti grandi artisti italiani, tra cui Lucio Dalla, Franco Battiato e ancora naturalmente De Gregori, di cui produsse i primi album. Oltre alla musica, De Angelis ha svolto attività di produttore discografico, scrittore, conduttore radiofonico, collega e promotore culturale. Negli ultimi anni ha ricevuto riconoscimenti alla carriera come il premio Lunezia, per esempio, che ha celebrato i suoi oltre 50 anni di attività artistica. Ma veniamo un attimo al brano Lella. Lella è una delle canzoni più forti e ambigue delle tradizioni romane. A un primo ascolto sembra quasi una stornellata popolare, no? Il dialetto, il ritornello cantabile, l'atmosfera d'osteria fanno pensare a qualcosa di leggero. In realtà il brano racconta un femminicidio confessato in prima persona. Dunque, la struttura di questo brano è potentissima perché il delitto nella canzone emerge lentamente. All'inizio sembra il ricordo di un ostaggio di una donna bella e ricca che era l'amante del protagonista, poi il tono cambia. Lui racconta la relazione clandestina, la gelosia, il momento in cui Lella vuole lasciarlo, fino alla confessione finale, sono stato io, romano, no? È un meccanismo narrativo quasi cinematografico, molto vicino al neorealismo e all'immaginario pasoliniano. Lo so che ho un po' divagato, però parlare di Edoardo De Angelis e di Lella per me è una cosa importante. Quindi, e poi dopo entriamo comunque nel vivo del brano La casa di Hilde, però prima bisognava capire qual era il personaggio che aveva vissuto poi veramente quella storia, chi era e soprattutto che cosa aveva scritto, tanto così per ricordare qualcuno di importante. Allora,
Questa canzone qui, Lela, oggi viene spesso considerata una delle prime canzoni italiane ad affrontare il tema del femminicidio, anche se è stata scritta nei primi anni 70, molto prima che quel termine, chiaramente come sappiamo, entrasse nel linguaggio comune. Quindi adesso ci andiamo a sentire Lela di Edoardo De Angelis.

Te la ricordi lei là, quella ricca, la moglie dei proietti al cravattaro, quello che c'ha il negozio suo a Tritolo. Te la ricordi, te l'ho fatta bene, 4 anni fa non volevi credere che insieme a lei c'è stavo proprio io. Te lo ricordi poi che era sparita e che la gente e che la polizia s'era creduta che era andata via con uno con più sordi del marito.

fa l'amore col freddo che faceva, però le carze non se le toglieva. Alla fiumara dolce sta il baretto, tra le reti e le barche abbandonate, per cielo grigio faccia su da tetto. La mattina che era l'ultimo dell'anno, mi dice con la faccia indifferente.

non ci crederai, non ci ho più visto. L'ho presa al collo, non mi sono fermato. Che quando è nata era senza fiato, nel cielo da uno squarcio il sole è uscito.

Ecco, mi ero dimenticato di dire che il brano era cantato insieme con Antonello Venditti. Devo dire che hanno fatto una bellissima interpretazione insieme di questo brano. Allora, però, parliamo della Casa di Hilde, insomma, il tema di oggi. Francesco De Gregori nasce artisticamente, come sapete, nella Roma dei primi anni 70, in un periodo di grande fermento culturale e musicale in Italia. La capitale allora era uno dei centri principali della nuova canzone d'autore. Nei piccoli locali, nei circoli universitari e nei caffè si incontravano musicisti, poeti, giovani artisti desiderosi di rinnovare la musica italiana con testi più profondi ed impegnati. Il luogo fondamentale per la formazione di Gregori fu il celebre, come dicevo prima, folk studio, storico locale romano, situato vicino a Trastevere, poi cambiato una serie di sedi. Il folk studio era molto più di un semplice club musicale, rappresentava un laboratorio creativo dove si esibivano giovani talenti destinati a diventare protagonisti della musica italiana. Mi viene in mente che sarebbe bello fare una trasmissione proprio dedicata solo al folk studio, facendovi sentire chi erano gli autori che passavano per quel locale lì. Quindi De Gregori imparò a confrontarsi con il pubblico, affinò il suo stile e costruì le sue prime importanti amicizie artistiche. Proprio al folk studio conobbe Antonello Venditti, con il quale instaurò un forte rapporto umano e musicale. Due artisti, pur molto diversi nel carattere e nello stile, collaborarono nei primi anni della loro carriera, condividendo concerti, idee, influenze musicali, insomma, queste cose qui. E da questa collaborazione nacque nel 72 il famoso, per chi conosce De Gregori, album Theorius Campus, considerato il debutto ufficiale di entrambi. Il disco alternava le canzoni dei due cantautori e già mostrava la personalità poetica di De Gregori, più intimista e ricca di simboli rispetto alla scrittura un po' più diretta e, diciamo così, narrativa di Venditti. Poi dopo, da questa esperienza, De Gregori intraprese la sua carriera solista pubblicando appunto Alice non lo sa, dove c'è appunto la Casa di Hilde, nel 73. L'album non ebbe inizialmente un grande successo commerciale, ma attirò l'attenzione della critica per la qualità dei testi e delle melodie. E per esempio brani come Alice mostravano un linguaggio nuovo per la musica italiana. Immagini evocative, racconti sospesi tra realtà e metafora, riferimenti letterari e una forte attenzione alla parola poetica. Poi dopo uscì nel 74 l'album Francesco De Gregori, che confermò la sua originalità artistica e si sentivano molto le influenze, diciamo così, di Dylan. E poi ancora, vabbè, il capolavoro assoluto nel 75 esce Rimmel, considerato non solo un capolavoro suo, ma un capolavoro proprio della musica italiana. Il disco contiene, sapete, brani come Rimmel, Pablo, Buonanotte Fiorellino, tra l'altro brani che poi Pass, appunto, nello spettacolo che ha fatto, ha interpretato. E grazie a questo lavoro De Gregori raggiunge il grande pubblico, però senza rinunciare alla complessità poetica dei suoi testi. Le sue canzoni riuscivano infatti a unire un'introspezione personale con un'attenzione sociale e una raffinatezza letteraria. E adesso noi, ci andiamo a sentire una canzone bandiera, manifesto di questo De Gregori che era esploso nella musica italiana dopo l'esperienza folk studio e tutte le altre cose. E quindi, insomma, in poche parole, possiamo non sentirci Rimmel? No, non possiamo non sentirla. E allora, quindi, prego Franco di farcela sentire. Grazie. Rimmel, Francesco De Gregori.

Oh, questa è la bellissima Rimmel. Ma torniamo, torniamo. Io dico sempre torniamo, torniamo. Poi alla fine divago sempre. Una volta Rimmel, una volta De Gregori, una volta Edoardo De Angelis. Poi non arrivo mai al punto. Giustamente qualcuno si può anche scocciare. Allora, no, ci arrivo. La casa di Hilde, perché questo era il tema della giornata. Dunque, la genesi di questo brano è stata svelata dallo stesso Francesco De Gregori in diverse occasioni pubbliche e anche in alcune interviste. L'ispirazione nacque durante una cena nei primi anni 70, quando Edoardo De Angelis, quello che abbiamo sentito prima con Lella, raccontò a De Gregori un ricordo nitido della sua infanzia. Da bambino De Angelis aveva fatto un'escursione in alta montagna insieme a suo padre lungo il confine alpino, probabilmente, immaginiamo noi, tra l'Italia e l'Austria o la Svizzera, una cosa del genere. Sorpresi dal maltempo o dalla notte, i due, padre e figlio, avevano trovato rifugio in una sperduta baita isolata, gestita da una donna del posto che, guarda caso, aveva come nome Hilde Colac, un nome abbastanza tedesco. Il brano comunque si sviluppa, se poi ci farete caso, perché lo facciamo ascoltare o chi lo conosce, cioè, si può riflettere, si sviluppa come un cortometraggio cinematografico in cui ogni strofa rappresenta una precisa sequenza temporale e psicologica, cioè l'ascesa e l'isolamento, quindi la prima parte del viaggio, si va su per la montagna e si rimane isolati. Poi c'è l'apertura della canzone che descrive il percorso fisico e spirituale verso l'alto. L'ombra, la canzone dice a un certo punto l'ombra del padre, due volte più grande della mia, e la capra catturata oltre il confine. La montagna non è solo un luogo geografico, ma un limbo sospeso fuori dal tempo e dalle leggi civili. La figura paterna appare inizialmente gigantesca, come è normale che sia, mitica e rassicurante agli occhi del figlio maschio. La menzione della capra catturata oltre il confine, tra virgolette, introduce immediatamente il tema della linea di demarcazione, un confine geografico, ma anche il confine sottile tra la legalità e l'illegalità, tra infanzia e età adulta. E adesso noi ci andiamo a sentire un altro brano di Gregori che è preso dal primo disco, dice non lo sa, che è un brano meraviglioso, che racconta anche questo come in un film, quello che era successo durante la guerra in Italia. De Gregori ovviamente non poteva averlo visto, probabilmente nasce da racconti che ha sentito, magari dai genitori, ed è intitolato 1940.

Quindi stavamo dicendo dell'arrivo alla baita e questa figura misteriosa di Hilde, no? Questa casa, questa baita si presenta come un porto sicuro in mezzo al nulla alpino. E Hilde è la custode di questo microcosmo. Immaginate, Hilde nel buio suonava la cetra. Hilde, come avete capito, non è un personaggio minaccioso. La sua cetra evoca una dimensione fiabesca, quasi mitologica, che ricorda vagamente le leggende nordiche, le figure di queste saghe alpine. Tuttavia, la sua complicità è evidente, è lei che protegge il segreto degli amanti, e che il bambino forse sta per scoprire. E poi a quel punto c'è l'irruzione della legge, è il momento di massima tensione. Che coincide con l'arrivo delle autorità stanziali, doganieri, finanzieri. Il doganiere aveva un fucile, come per dire.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese.

volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'orivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena.

bagno in un cerchio di voci. Con le ali di prima cercai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare. Poi vidi l'angelo mutarsi in cometa e i volti severi divennero pietre. Le loro braccia profili di rami, nei gesti immobili d'un'altra vita, foglie le mani, spine le dita. Voci di strada, rumori di gente, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, spinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno ma impresse nel vento.

ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semi chiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte. I vecchi quando accarezzano hanno il timore di far troppo forte.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Día del campo. C'è una graziosa. Gli occhi grandi, color di foglia.

e del campo c'è una bambina. Con le labbra color rugiade.

occhi grigi come la strada. Nascono fiori dove cammina.

mia graziosa, che ha un cappello, ha un bel cappello con su tre rose. La prima rosa è per la sua bellezza, la seconda rosa è per la mia bellezza, la terza rosa è per la bellezza del cappello.

0: Grazie.
1: State ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai.

proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle

losing fun.

abitando mie zone e bevendomi un pascià. Tutto quel che passa dentro.

incazzatura di una metropoli. A Rosiende gira la grande brega e ride, prende questo che ne ho già venduti mille tutti uguali. Che è un successo, che è un successo, no? Mister, nella grande brega, nella grande ruota che gira, mi zoom,

Provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri all'otto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini, i belli e i brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: ascoltatori di Radio Redon Air, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
1: E io sono Andrea. E oggi siamo qui con Design, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori, ti lascio parola.
2: Ciao, sono Designe, appunto, e oggi sono stato qui invitato da Redonair per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci cioè faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
0: Vabbè, magari come hai scelto questo
2: Ok,
0: nome?
2: ah, okay, sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo, anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire: ok, mi serve un nome che sia conciso e che mi permetta anche di renderlo poco individuabile come genere. Quando ho scelto il nome non avevo ancora, credo, iniziato a fare propriamente musica, cioè forse avevo iniziato a scrivere qualche canzone, ma ricordo che ero ancora all'università, infatti ho studiato design, e in quel periodo appunto avevo letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto: ok, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome. E siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato: ok, potrei fare una storpiatura del nome. Durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare, sulla casa di una mia compagna di corso che viveva con i genitori, però erano di origine napoletana. Ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di
0: Designe.
2: design, e loro dicevano: fai Designe. E allora ho detto che Designe ci può stare, poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa. Ho detto che ci sta come nome. Se un domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni, ci potrebbe stare. Se invece fai una cosa più pop, comunque va bene. E quindi ho detto: va bene, è un nome che a 360 gradi un po' ti copre le spalle.
1: Si presta in effetti molto versatile come nome.
0: Sì, in effetti hai ragione, perché nel momento è proprio la prima cosa che ti viene in mente, guardi il nome, la prima cosa che pensi è: chissà questo cosa fa, potrebbe fare musica elettronica così come indie e non lo sapresti.
2: Sì, e poi la cosa che mi piace è che appunto ho scelto un nome per non è, non, perché non venisse storpiato il mio, e poi dopo non c'è una volta che mi dicono Désigné, che poi ho scoperto esistere come parola, era il modo in cui i critici d'arte francesi iniziarono a chiamare la parola design, quindi dicevano Désigné
1: Quindi
2: perché...
1: anche molto
2: Sì,
1: raffinata come
2: però
1: cosa.
2: non è Désigné, no, ci tengo a specificare, oppure appunto ne parlavamo prima quando vado in giro con la band, spesso dicono: ok, dove sono i Désigné? Abbiamo anche vinto una serata di un contest, e diciamo vincono i Désigné, nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i Désigné ma Désigné, però comunque avendo un buon rapporto con la mia band non è un problema se ci scambiano per i Désigné.
0: Va
1: Anzi,
0: bene.
1: ormai probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
2: Sì, diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però il nome, diciamo, passa un po' in secondo piano, però sì, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
0: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone che è Piove.
2: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto, presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come Désigné, diciamo, perché vengo da un background death metal, forse vedendomi, non lo so, capelli lunghi può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora, bazzicavo un po' nel mondo metal e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band e ho deciso, ok, vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità. Allora ho detto, ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano. E quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi. E ho iniziato a scrivere qualche canzone. E quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto, ed era proprio verso la fine dell'università. E niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà parla di solitudine, parla di tutt'altro. E il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso, e quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, da un po' di vitalità. E quindi quello sostanzialmente è nata da lì. E poi vabbè, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' il riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso bear, che tra l'altro, cioè, che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce. E tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza è che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma, perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo sì, ma cos'è successo? E quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione, del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno ma non trovi nessuno con cui confidarti.
0: Mi piace, allora l'ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Designe.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non l'abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì.
0: onda,
1: No,
0: nelle ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarla, anche se ci chiamiamo che casi di emergenza,
2: Sì,
0: comunque
2: allora,
0: è un termine che non usiamo.
2: lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì, no,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo
1: No,
2: mai
1: a
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no, ma
2: effettivamente.
1: giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi. No, quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali. Quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente, perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle. Quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta, via, me ne voglio liberare, e non è, diciamo, l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace, ovviamente. E far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta, diciamo, farina del mio sacco.
2: È un lavorone.
1: Sì. Poi appunto le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato, cioè nel senso ho parecchio materiale da parte non ancora pubblicato che magari è uscito così come doveva essere. Questo, il materiale di questo EP è stato prodotto almeno 3-4 volte, cioè da zero. Sì, no, io ero arrivato a un certo punto dal dire: guarda, adesso lo pubblico e lo odio talmente tanto che lo pubblico, non me ne frega niente se non lo ascolterà nessuno, però lo pubblico perché non lo sopporto più, l'avevo ascoltato troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che, ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro, e poi dopo appunto, dopo, non ascoltandolo per un anno, poi riascoltandolo dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza, e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno il suo
0: Ruolo.
1: mestiere, esattamente, ognuno il suo ruolo.
2: Casi di emergenza per il sociale, impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
1: Sì, no, è importantissimo, anche per la salute mentale è necessario.
0: E quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto, queste le canzoni, le metto insieme e faccio un EP?
1: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa, no?
0: Sì, ma è
2: Allora,
0: un'esperienza
2: in maniera
0: particolare.
2: molto
0: Ludica.
2: più che amatoriale, mettiamola
1: Ok, va benissimo, però
2: così.
1: allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè, io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista. Cioè, io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era sto tizio che era di Crema, mi sembra. Crema, Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane. Però, porca miseria, non si è neanche fatto vedere. e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? Perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi.
2: Tu eri con quale ruolo?
1: Chitarra solista, okay. Cioè no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
2: Il re degli assoli,
1: esatto.
2: Con 200 bpm.
1: Esattamente, esattamente. Poi io non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, roba così, diciamo che diventa un po' respingente.
0: Di nicchia.
1: Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo? Magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesci a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni. E poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa, cioè io per primo che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album di un artista che non è sconosciuto, che non conosco, quindi ho detto facciamo una cosa che sia più digeribile possibile, perché io per primo non ascolterei 10.000 nuove canzoni. Quindi ho detto partiamo facendo dei singoli, però comunque sia attrezziamoci poi per fare all in con un EP. E quindi ho selezionato le 5 canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento, quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo, quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco il mio approccio è stato quello, sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere queste canzoni, Piove l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
0: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
1: sì,
0: mi sembra anche
1: sensato,
0: cioè. Esatto.
2: Sì, soprattutto per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso 25 canzoni in 4 anni.
1: No, non 25, una ventina, facciamo
2: okay.
1: Una ventina.
2: Comunque sono tante, poche non sono ancora
1: tutte uscite, sì,
2: definite.
1: Posso
2: uscite
1: campare
2: tutte
1: un po' di rendita,
2: però, nel senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
1: Sì, ma dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani in un mese, e ci sono periodi di totale come
2: fermo.
1: Posso dire, magese. E quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione, no, un dissing tra Dichele e Fedez, però va bene, sì.
2: Infatti mi stavo chiedendo che fosse
1: no,
2: qualcuno.
1: No, ma
0: sapevo che era una citazione, non avrei saputo dirti che era di Fedez, sinceramente.
1: Vado molto distante io con... queste cose. E niente, e quindi appunto, poi sì, non sono mai stato fermo, e appunto poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione, sì. è stata buttata lì.
0: Va bene, allora ascoltiamo la prossima, prima parliamone, okay. Poi ascoltiamo, la prossima canzone è Comete.
1: Sì. Vabbè, Comete, per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad andare.
0: Ma perché invece noi di solito siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici.
1: Ah, ok.
2: Va bene, andiamo proprio a braccetto, non preoccupate.
1: Ci siamo trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio, e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa. E l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca anche, cioè non è che mi metto a fare mettere testi oscuri un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla del, è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo, e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito del fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi, che sono più o meno grandi, più o meno stupidi, e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui, non lo so, come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore, però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo, e dici oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa è un tantino peggio, quindi cioè, se riesci a fare un attimo uno zoom out, ti rendi conto che tutte le cose viste nella prospettiva giusta sono esigue, cioè non hanno così tanto peso, e se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci, in una canzone bellissima e sottovalutata, dice visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse
0: non capirebbe il perché neanche delle guerre,
1: ma non vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe i dinosauri, però senza complicare e astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi visti dalla prospettiva giusta non esistono, neanche esistono. Però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi, e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
2: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
1: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa un po'.
0: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.
3: Noi distanti, su questa parla che gira e che va.

0: nero.
1: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che ci hai già anticipato che sei nato un po' come solista, prepari tu tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque... porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
2: Ok, allora diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, che faceva parte di quella band di quella famosa band, sì.
1: Però
2: no,
1: immagino non fosse il bassista,
2: no, era la chitarra ritmica, infatti. Okay. Lui è un chitarrista assurdo, cioè nel senso nel suo genere veramente braccio bionico fortissimo, è un chitarrista metal eccezionale, però con me suona il basso. E lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte e si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io ho detto guarda sto facendo ste robe, però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza, non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse ma guarda che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023 credo, che a un certo

0: così, devi fare cos'ha. E quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto no, portiamole e facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che è adesso il mio attuale chitarrista, quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo. Poi dopo, appunto, per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi appunto, sentite dal vivo, hanno un arrangiamento diverso, le canzoni, e sono orientate un po' più al rock, se vogliamo, perché
1: quindi
0: abbiamo...
1: strizzi un occhio alle tue origini musicali.
0: Sì, rock, come così. Ci sono gli assoli di chitarra, che l'altro chitarrista è contentissimo.
1: Ora
0: di sono fare.
1: Molto incuriosito di sentire un live, però.
0: Sì, adesso a breve ne faremo uno a Idonel, 19 dicembre. Quindi non so quando andrà in onda la puntata, però...
2: troppo tardi.
0: Troppo tardi, no. E vabbè, si andrà all'anno prossimo.
2: Il 20 va in onda questa
0: porca
2: puntata.
0: Ieri? Quindi ieri c'è stato un piacere. Mi ha fatto piacere avervi lì.
1: Grazie per l'accoglienza.
2: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice...
1: nella descrizione
2: quella che sì. C'è anche un live allora la sera, soprattutto visto che Edone è qua vicino,
1: esatto,
2: mi sembra il caso di sponsorizzare,
1: visto che lavoriamo comunque con il quartiere, sul quartiere ha senso,
2: esatto,
1: parlare un po' di quello che succede.
2: E tra l'altro il tuo batterista in realtà l'abbiamo già sentito, è già stato qui,
1: è
2: in
1: stato
2: questi video.
0: Pensavo di dirlo io, però avete anticipato, avete fatto i compiti.
1: Quando Marta l'ha scoperto,
2: ha visto l'ultimo
1: c'è una faccia conosciuta qua.
2: Sì, ma sì. Questo batterista è lo stesso dei Branco nel Blu.
0: Sì, esattamente. Sì.
2: Carlo, che salutiamo.
0: Sì, Carlo, diciamo che lui è stato proprio l'arrivo... salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono, e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi, cioè siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza, però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, perché abbiamo fatto qua il Druso in un contest. E lì, purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato. E allora in quel momento dico, oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo, che nel frattempo comunque aveva sentito le canzoni, aveva dato degli apprezzamenti così. Sapevo che aveva iniziato a studiare il basso, gli faccio, ma ti andrebbe di suonare il basso? Lui fa, senti, visto che manca poco tempo, io le canzoni alla batteria te le riesco a fare tutte in una settimana. Al basso non lo so, non è che il tuo batterista è disposto a...
2: E diventare bassista.
0: Ed era disposto, quindi Willy veramente a salvarci. Cioè, entrambi veramente.
1: Adoro questi rimescolamenti.
0: Sì, no, sono stati fantastici. E quindi, appunto, Carlo l'ho beccato così e poi me lo sono tenuto stretto, come gli altri due del resto, Luca e Willy. E quindi niente, sì, è proprio lui. Non è uno che ci assomiglia.
2: Esatto. Divertente.
1: Sì, molto divertente. Poi comunque, allora, questo ci consente di dire che le canzoni sono molto sostenute dalla parte di batteria e basso, quindi...
0: Sì, assolutamente.
1: Un lavorone da un punto di vista di proprio di supporto.
0: Sì. Poi quando le ho prodotte ero in una fase molto zarro, molto tamarra, dove tipo sì, bassi giganti, batterie potentissime. Infatti, cioè nel senso, anche in maniera involontaria, poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale, se non avesse avuto delle batterie così arroganti magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi completamente.
1: Vabbè, c'è tempo per diventare intellettuale.
0: No, assolutamente.
2: E da tutto questo, diciamo, parlare di

0: relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
1: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, evitare di inimicarci gente, però
0: Vabbè,
1: una...
0: insomma, trash, cioè, la T di trap sta per
1: Esatto.
0: trash rap, per cui, cioè, non è
1: Quindi,
0: che si aspettavano che ci fosse la musica
1: però
0: così
1: ecco,
0: bella.
1: diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi. Cioè, tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat e secondo me è una cosa molto bella. Poi magari fanno anche compilation di... compilation, oddio, adesso non so se mixtape sarebbe più corretto dire, tra vari artisti. Quindi questa cosa secondo me è estremamente utile per sostenersi. Infatti sono fortissimi a livello comunicativo, molto più delle band, dei progetti di altra natura. E quindi sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Allo stesso tempo, però, mi viene da dire che nel panorama del sommerso, quindi non dell'emergente, proprio del sommerso, spesso è difficile trovare cose che da un lato siano, cioè fare una collaborazione tanto per doverla fare, secondo me non ha senso. Bisogna trovare delle cose che siano affini, devi trovare delle cose che ti piacciono. E devi trovare qualcuno che comunque sappia lavorare in gruppo e non è scontato, cioè nel senso molto spesso quando devi collaborare con qualcuno, un conto se c'è dietro una major che dice dovete farmi la canzone, non mi interessa come, tu fai la strofa e lavorate. Quando è una cosa tutta autofinanziata, autoprodotta, ci si deve accordare così diventa molto più complesso magari doversi dover gestire anche semplicemente la scelta dell'idea finale. Io ho un'idea, qualcun altro non gli piace, e quindi tra artisti emergenti credo che sia quella la cosa più difficile, trovare un punto di incontro. Però se salta fuori come cosa, assolutamente.
2: Ti intriga come
1: Sì,
2: idea
1: poi appunto
2: comunque.
1: anche con i Branconel Blu, visto che avete citato prima, è capitato che mi aiutassero a trovare una data perché gli era saltata l'apertura e sono andato io a suonare solo chitarra e voce, ma col fatto che loro avevano appunto Carlo alla batteria, poi dopo abbiamo fatto insieme una canzone mia e una canzone loro, quindi già anche quello, ad esempio, secondo me è una collaborazione che è bella.
0: Sì, carino.
2: Molto bello. E com'è la risposta ai live che trovate?
1: La risposta ai live, cioè in che senso?
2: Come vi trovate voi
0: Con il pubblico.
2: e come il pubblico sembra che si trovi con voi?
1: Allora, diciamo che siamo ancora un po' all'inizio, quindi è un po' difficile, non abbiamo un seguito così strong e fedelizzato, anche
2: Però il
1: perché...
2: divertente è che il seguito cambia tutte le volte, nel senso,
1: Se,
2: ovunque si
1: se,
2: va, si trova un po' una
1: assolutamente.
2: popolazione diversa.
1: Sì, diciamo che, come posso dire, fare musica live diventa poi anche un metro di paragone, cioè nel senso anche semplicemente tu come vivi l'esperienza in maniera sempre più disinvolta, anche solo quella, una cosa che io ad esempio all'inizio soffrivo tantissimo l'ansia del palcoscenico, e poi adesso è una cosa che riesco a gestire un po' meglio. Sicuramente dal punto di vista del pubblico siamo ancora in quella fase in cui magari ci vengono a vedere gli amici e quindi è bellissimo ritrovare sempre quelle persone che ci vengono a vedere e poi magari si affaccia qualcuno di nuovo, magari arrivano complimenti da, non so, siamo andati a suonare a Milano e quindi difficilmente riuscivamo a portarci dietro amici. Però è stata una bella serata in questo locale, che si chiama, oddio, no, non mi ricordo, scusate, Bachelite, Bachelite, molto carino, e lì c'era questo signore che è stato tutto il tempo proprio attaccato, diciamo, non hanno proprio un palco, un posto dove fare concerti molto strano, e c'avevo tipo a un metro di distanza che mi fissava e provava a canticchiare le canzoni, quindi è stato molto bello.
2: Conquistato.
1: Sì, quando c'è una bella energia, sì. Poi appunto, essendo all'inizio, alle volte capita di suonare in dei posti che è meglio sorvolare.
2: E vabbè.
1: Sì, è la cosiddetta gavetta.
0: Purtroppo è così.
2: Allora, la prossima canzone che ascoltiamo è Come il mare, se vuoi presentarcela un pochino.
1: Veloce, Come il mare è un brano che nasce un po' in maniera diversa rispetto alle altre, è un po' più impiantato sul pianoforte, è molto ispirato alle sonorità di Cremonini, in particolar modo a Maggese di Cremonini, cioè non l'album ma proprio la canzone Maggese. Anche se ovviamente poi ho preso, cioè consapevole di questa cosa, poi ho preso delle direzioni un po' diverse, perché altrimenti diventa più un plagio che più che un omaggio. E la canzone appunto è, siccome appunto l'EP si intitola Terrori di gioventù, che è un po' un gioco di parole con errori di gioventù, ma parla un po' delle paure e delle cavolate fatte in età adolescenziale. In questo brano diciamo che si parla un po' della prima esperienza d'amore, così possiamo definirla, la prima relazione che appunto finita, esatto, finisce.
2: Un saluto a tutte le prime relazioni.
1: Esatto, esatto. Nel mio caso è stata una cosa che è durata tipo una settimana. Ora ci tengo a chiarire che non è dedicata necessariamente a quella ragazza, perché ovviamente l'ho scritta che avevo 23 anni, credo, e quindi non è che stessi ancora a pensare alla cosa di quando avevo 16 anni, ovviamente. Però l'idea è partita da lì, e infatti appunto parla un po' del fatto di questa che va in Erasmus, quindi tu rimani lì un po' a crogiolarti nel tuo dolore. E appunto poi c'è il finale, c'è questo cambio di, che proprio a livello armonico la canzone è tutta allegra, nonostante abbia un testo un po' sofferto, comunque diventa un pochino più seriosa, un pochino più grave, e appunto è un po' la presa di coscienza che queste cose, per quanto siano relazioni piccole, perché poi dopo appunto quando, come nel mio caso, ti vai verso i 30, come si dice... le vedi come una piccola cosa, però comunque ti lascia dentro una cosa che ti segna un po' a vita, perché alcuni traumi ti rimangono addosso per sempre.
2: Le esperienze rimangono. Sì.
0: Vabbè, allora io e Andrea salutiamo Simone e Laura, che sono le nostre prime esperienze nel mondo delle relazioni, e ascoltiamo Come il mare di Designe.

0: Siamo tornati a Radio Red On Air, questa era Come il mare di Designe. Io vi ricordo che il numero della radio è il 351-4593144. Questa trasmissione non è in diretta, come avete capito prima dal nostro discorso, però nel caso in cui in una trasmissione vi rendete conto che si sta parlando in diretta, effettivamente potete chiamare, vi mandiamo in onda, chiacchieriamo. E ce la ridiamo.
1: Ma
0: Potete.
1: soprattutto se siete dei viaggiatori nel tempo, andate a vedere il concerto di ieri sera di Designe
0: Esatto.
1: all'Edonè.
0: E potete anche scriverci su WhatsApp oppure per raggiungerci potete scriverci anche su Instagram e su Facebook. In particolare per parlare della puntata di oggi potete commentare il post apposito che trovate sia su Instagram che su Facebook, appunto. Oppure nel momento in cui la puntata andrà in archivio potete anche compilare il form sottostante e potete commentare proprio questa puntata. Visto che abbiamo parlato dei nostri social, mi sembra giusto parlare anche quelli di Designe con cui siamo qua stasera. Ho visto che Instagram, Facebook non ti ho trovato, però devo essere sincera.
2: Non ce l'ho proprio e
0: Ecco.
2: mi devo ancora attrezzare in tal senso, finché non è strettamente necessario, però
1: Decidi tu se
0: penso lo
1: effettivamente è
0: sia.
1: necessario attrezzarsi, quindi.
2: Qualche concorso ogni tanto vedo che provano a chiedere, tra l'altro cosa mi fa ridere, che mettono link a Instagram e poi sotto Facebook slash TikTok, come se fosse uno o l'altro, decidi che generazione sei.
0: Forse ecco, Facebook è utile perché ci si possono fare sopra gli eventi, per cui per voi potrebbe essere utile, però devo essere sincera, io a parte per la radio non lo uso
2: No, ma
0: tantissimo.
2: infatti poi il problema è quello che se qualcuno dovesse interessarsi agli eventi, magari sarei fuori target. Non lo so, non lo so, non la vedo come un.
1: Vabbè, c'è
0: Poi ti ho
1: tempo per
0: trovato su
1: decidere.
0: YouTube, giusto?
2: Sì.
0: Aspetta un attimo, però su Instagram ti troviamo come io Designe.
2: Esatto, anche se vedo che ultimamente è indicizzato abbastanza bene il mio nome, quindi se
0: Sì.
2: uno scrive Designe dovrebbe trovarmi, però sì,
0: Sì,
2: sono
0: sì, sì.
2: io
1: Sì, io ti
2: Designe.
1: ho trovato scrivendo direttamente Designe.
2: Ok, perfetto,
0: Esatto.
2: questa cosa è ottima perché purtroppo
1: Confermo
2: mi hanno
1: sia.
2: fregato Designe, Designe trattino basso, trattino basso, fino ad arrivare a 9 trattini bassi, quindi ho detto io Designe, va bene.
1: Allora, sia su Instagram che su Spotify ti si trova subito, quindi.
2: Ah, ottimo, ottimo, sì, Spotify.
0: Esatto, Spotify è il prossimo che stavo per dire. Se ci sono anche altri servizi di streaming, non sono andata a
2: Sì,
0: controllare.
2: dovrebbero esserci i principali tutti, perché poi come tutti gli indipendenti utilizzo distributori di musica che ti mettono un po' su tutte le piattaforme più utilizzate, quindi che sia Apple Music o quello che è, c'è
1: Vabbè,
2: ovunque.
1: voi tentatela e male che vada, andate su YouTube che trovate le cose.
2: Spotify, sì, craccate Spotify. No, no, no, no, no, no, no.
0: Appunto stavamo parlando dei social, stavi prima introducendo l'argomento, hai detto sono stato
2: Ah, sì, se vogliamo vedere quanto è profonda la tana
0: sviscerare.
2: del bianconiglio,
1: Sì,
2: no?
1: ma perché noi ci divertiamo molto anche, cioè troviamo carino provare a parlare un attimo di quelli che possono essere gli intoppi o le cose che uno potrebbe fare se volesse iniziare a fare musica.
2: Oh sì,
1: E quindi questa cosa qua potrebbe essere utile.
2: guardate, in un anno di esperienza, che in realtà vabbè, cioè, inizia prima perché comunque sia prima ho provato un po' a muovermi, però da un anno che ho iniziato a pubblicare le cose neanche, di cose ne ho viste purtroppo, fra cui un editore, sedicente editore, che vuole pubblicarmi le canzoni e io dico va bene, pubblicami le canzoni, perché tra l'altro in quel momento in concomitanza col fatto che mi era scaduto l'abbonamento del distributore, quindi per distribuire le canzoni tu devi pagare un tot all'anno, 30 euro più o meno, dipende poi che distributore utilizzi. E quindi cadeva a fagiolo e ho detto va bene, distribuiscimi tu. Però mi avevano mandato un contratto da firmare. Io l'ho letto, mi sembrava una roba un po' strana. Non sapendo né leggere né scrivere, non l'ho firmato, giustamente. Ecco, questa è la cosa che il consiglio che darei a qualsiasi musicista: se non capite cosa c'è scritto, non firmate,
1: Ma
2: perché
1: questo in generale nella
2: nella
1: vita.
2: vita sì, però non è così scontato, perché c'è gente che dice: oh, mi distribuiscono, che poi alla fin fine gli stai dando le tue canzoni, cioè, che ti distribuisca A o che ti distribuisca B non cambia nulla, a meno che non dica: No, ma anche le major, quando ti distribuiscono le major, in realtà poi ho scoperto che non serve a nulla, a meno che tu non sei il loro artista di punta, ecco. Quindi appunto, loro però iniziano a distribuire le mie canzoni, quindi lì hanno fatto una roba illegalissima, perché è violazione del diritto d'autore, cioè li potevo portare in tribunale. Fortunatamente la cooperativa per cui lavoro si occupa del mondo dello spettacolo, quindi sono riuscito ad avere una consulenza giuridica sul contratto, e dico: guardate, loro mi dicono a voce una cosa, ma dal contratto sembrerebbe non tanto un contratto di licenza, che è quello che generalmente propongono agli artisti nuovi, che quindi io per 5 anni gestisco le tue canzoni. Proprio per farla breve, non me ne vogliono i giuristi, gestiamo le tue canzoni per 5 anni, poi dopo 5 anni ritornano a te e ci prendiamo una fetta dei proventi. Quindi io dico: vabbè, ci può stare, tra 5 anni mi ritornano. Non ho firmato niente, comunque faccio leggere il contratto, perché comunque c'erano delle cose che parlavano di edizioni. Le edizioni musicali sono un'altra cosa, cioè lì praticamente io ti sto dicendo: questa è la canzone, tieni, è tua. E tra l'altro lì erano a vita, c'era proprio scritto, e quindi io dico: no, aspetta, mi hai detto 5 anni, come è possibile? E quindi questa cosa qua, diciamo, facendola leggere a un avvocato che si occupa della cosa, mi ha detto: guarda, scappa a gambe levate. Quando io poi, tra l'altro, ho fatto notare questa cosa, dico: ragazzi, vi ho fatto notare due volte che il contratto era un po' sibillino, ho chiesto a un avvocato, mi ha detto questo, levate le canzoni subito dagli store, e niente, questi hanno minacciato di denunciarmi, quindi poi ovviamente anche lì bisogna essere sempre un po' preparati, perché magari loro pensavano di far paura o che cosa. Io non gli ho manco risposto, e poi dopo hanno tolto tutto. Li ho dovuti un po' richiamare a distanza di un paio di mesi, perché ancora non avevano tolto proprio tutto, quindi c'era la doppia pubblicazione. Però appunto, questa è una cosa. Poi ci sono servizi di promozione, cioè non lo so, mi arrivano quotidianamente proposte di promuovi la tua canzone su una playlist. Sì, ho capito, ma al di là del fatto che è illegale come cosa, quindi se poi dopo sono playlist bottate, rischi di buttare al macero tutto il lavoro che hai fatto. Playlist bottate si intendono delle playlist che hanno degli ascolti falsi generati da dei software, e quindi se poi l'algoritmo se ne rende conto, e prima o poi potrebbe rendersene conto, potrebbe buttarti giù tutto il...
1: Ti chiudono tutto il lavoro che
2: sì, fatto. E non puoi più rifare la musica col tuo stesso nome, cioè devi proprio ripartire da zero, cambiare nome, cambiare città,
0: cambiare mail
2: e quindi è un bel problema, e quindi bisogna capire se ti interessa avere un numerino finto di fianco al tuo nome. Sinceramente, a me dà molta più soddisfazione avere il mio numerino, magari adesso che ne so, a 3 cifre, piuttosto che averne uno a 4, 5 cifre, che però so che non se l'è ascoltato veramente nessuno la canzone.
0: Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
2: E poi appunto quello che accennavo prima, locali che ti fanno suonare in posti assurdi. Ci abbiamo suonato in un posto a Milano che praticamente non ci davano rimborso né niente, in un posto che tipo abbiamo dovuto prendere la metro, fare un cambio con gli strumenti, tutto quanto, 800 metri a piedi, perché... E poi arriviamo lì, sì, ci hanno dato due drink, e poi come si dice, poi vabbè, un casino, perché quel giorno la metro verde era chiusa, noi dovevamo arrivare a Cascina Gobba, rischiavamo...
1: Mi sto immaginando il povero Carlo con la batteria.
2: No, è Carlo e... aspetta, Carlo... No, sì, è vero. No, Carlo, fortunatamente la batteria era già lì. Okay. Perché Carlo non c'era? No, Carlo c'era, ma non aveva la batteria. No, il punto è che poi abbiamo scoperto che c'era un biglietto d'ingresso per la serata di 15 euro, infatti non c'era quasi nessuno. E ho detto, porca miseria, cioè nel senso, già non ci paghi, metti un biglietto d'ingresso. Sono quelle robe con cui, diciamo, che le disavventure... Poi appunto, fortunatamente, essendo un po' formato a livello di tecnica del suono, almeno negli studi di registrazione non mi sono mai fatto fregare soldi, almeno lì sono riuscito a scamparla. Però ecco.
1: Vabbè, è un mondo complicato.
2: È un mondo complicato, assolutamente, sì. Cioè, più meno ne sai, più te la possono raccontare. Ecco, questo.
0: Esatto, lì. Forse il sunto di tutta questa conversazione è... Parlatene con altri che sono nella stessa situazione, probabilmente hanno dei consigli da darvi.
2: Sì, che, magari qualcuno ci è già incappato.
0: Esatto, scoprire le cose, cioè, visto che appunto è un mondo un po' sibillino, come hai detto, forse è meglio informarsi e capire bene le cose, perché rischi di far danno. E invece, come a tema ispirazioni per le tue canzoni, cioè parlando proprio di tutt'altro... Come ti trovi? Cioè, tu come fai a scrivere una canzone? Cioè, come... come parti?
2: Ci sono diversi modi, dipende, ad esempio le canzoni all'interno dell'EP diciamo che sono nate in un momento in cui, come dicevo, c'è stata proprio una svolta proprio nell'approcciarmi alla musica, quindi al di là del fatto che non facessi più assoli di chitarra frenetici, ma quello diciamo che è stato un po' linfa vitale, cioè secondo me cambiare l'approccio ti rende un po' artisticamente, mettiamola giù così, un po' più attivo. Quindi all'inizio poteva essere semplicemente faccio un giro di accordi che non ho mai suonato, perché comunque faccio sempre riff di chitarra, e allora da lì magari riesci a costruire una canzone. Poi se intendi più il come trovi un senso per il testo e tutto quanto, beh, lì dipende. All'interno dell'EP diciamo che cercavo di partire con un'idea, ok, vorrei fare una canzone tipo Comete, ok, una cosa esistenziale, ho quel pensiero lì, cerco di far ruotare il testo intorno a quella cosa, poi alcune frasi lo trovo dopo il significato, banalmente, cioè succede anche questo. Oppure alle volte capita che sia un po' più un flusso di pensieri, però diciamo che sentendo le cose dell'EP, lì è stato un momento in cui dicevo, siccome avevo proprio un foglio bianco davanti, cioè non avevo uno storico di canzoni, non avevo dei paletti fissi, non avevo degli argomenti che avevo già trattato troppe volte, ho detto ok, cosa sono quelle cose di cui mi va di parlare e di cui non ho mai parlato? E quindi mettendole un po' così, la solitudine può essere, la prima relazione, roba così, e poi via dicendo, semplicemente seguendo la musica, cioè io di solito parto dalla musica, poi dopo ci canticchio sopra, e dai versi che faccio diciamo che alle volte sento qui ci starebbe bene sta parola, e poi per dar senso a quella parola ci costruisci la frase intorno, che è molto poco poetico forse, non lo so, o forse molto poetico.
0: Invece no, secondo me è molto poetico, è proprio la parola che ti viene, viene partorita.
2: È un po' come la scultura, no? Sì, che c'è il blocco di marmo e poi vai a togliere un po' i rumori e ci scavi dentro la parola.
1: Vabbè, giustamente nasci un po' come musicista, quindi ci sta che tu scolpisca partendo dalla musica.
2: Sì, no, come cantante diciamo è una roba che ci sono arrivato col tempo, penso che ancora un po' di strada mi serva.
0: Mentre i video, siccome appunto tu fai tutto da solo, mi chiedo, anche quelli li fai da solo? Perché comunque ce ne sono, mi hai detto due, io ne ho visto uno, devo essere sincera e basta.
2: Quale?
0: Credo quello di Come il mare.
2: No, Come il mare non ha un video, allora... può essere Cartoline.
0: Sì, Cartoline.
2: Che ero al mare.
0: Ecco, forse qua è il punto.
2: Vabbè, lì diciamo che la vita alle volte fa dei giri immensi. No, beh, scherzi a parte, nel senso che alle volte, ritornando un po' al discorso di prima, bisogna acciuffare un po' le occasioni giuste che capitano. Quindi in quel caso è successo che la mia ragazza stesse facendo un corso di music management, e mi aveva detto guarda che accettano candidature degli artisti per proporre la propria musica, mandala. Io come tutte le cose nella mia vita aspetto la mezzanotte del giorno prima per inviare
1: ti capisco.
2: Tant'è che poi dopo mi contatta dopo qualche mese una ragazza del corso che mi fa ciao guarda i link non ne andava nessuno tranne un video che io avevo fatto con la mia fotocamera 4K, però in formato VGA, che quindi non è neanche HD, cioè è proprio quelle robe di YouTube con 4 pixel, perché avevo sbagliato un'impostazione. Quindi era una roba dove non manco mi si vedeva in faccia, era tutta una nebbia, era bruttissimo come video. Però lei fa, guarda, mi piace un sacco, proprio coincide con la musica che sto facendo, cioè che sto ascoltando in questo periodo, mi sembra fosse Piove in acustico. E quindi lei mi ha contattato, mi fa guarda io vivo in Sardegna, vivo su quest'isoletta e c'è questo mio amico videomaker, devi troppo venire qui a fare il video di Maestrale. Passano i mesi così, io nel frattempo prendo il biglietto per andare in Sardegna, tra l'altro poi dopo se uno va a vedere nella list, cioè sulla mia immagine delle date, ce ne sono un paio in Sardegna, perché poi dopo appunto ho abbinato anche un paio di concertini così, ma proprio stupidaggini. E appunto questa ragazza Francesca, che non so se sentirà mai fino a qui, poi tra l'altro nel caso saluto, Francesca a questo punto mi ha detto no guarda vieni organizziamo delle date e c'è il mio amico videomaker, è bravissimo, facciamo un video, te lo fa lui, mi deve dei favori ma voglio che tu venga a fare Maestrale qua. Perché lì poi tra l'altro soffia il maestrale, e quanto soffiato, madonna, quanto vento abbiamo preso, mamma mia, una roba assurda, il vento che non ho preso. E quindi niente, poco prima della partenza riusciamo finalmente, finalmente a trovarci per una videochiamata, decidiamo che cosa fare, e lui mi dice, guarda, perché io gli spiego le mie idee, dico, guarda, io non so recitare, quindi onde evitare che venga una roba un po' cringe o poco professionale, che io magari non ho movenze, così, facciamo una roba mega statica, cioè camera fissa, io magari faccio qualche playback, però me ne sto fermo. Con dietro magari il vostro paesaggio, che è bellissimo. Lui mi fa, ah, tipo delle cartoline. Aspetta un momento, c'è una canzone che ho sentito, la cartolina, e poi col senno di poi stia vedendo un po' i piccoli numeri che sto facendo, però comunque sia vedo che è un po' il singolo dell'EP, quindi sono contento di aver abbinato il video poi a cartoline. E infatti abbiamo fatto delle cartoline, il video sono questi scorci bellissimi di quest'isola praticamente incontaminata, cioè giusto il paesino, ma poi tutto il resto è solo natura, e quindi è arrivata da lì, cioè nel senso fare una cosa che parto sempre dall'idea, se non sai fare una cosa non farla. Quindi non sai recitare, non recitare, stai fermo, fare un playback ce la possiamo fare bene o male tutti, e poi appunto sfrutta quello che hai, in quel caso lì secondo me avevamo un bellissimo paesaggio a disposizione, quindi ho detto facciamo il paesaggio, e poi dopo di contro, siccome mi ha seguito in tutto questo la mia ragazza, mi seguiva con la mia videocamera, quella che utilizzo normalmente per farmi video, che faccio le riprese un po' del backstage, e da quello io poi dopo ho ricavato il video di Maestrale, che appunto è un po' una sorta di footage, mi sembra si dica.
1: Non lo so, però c'è stato un mix tra tutte le varie canzoni che è molto carino, perché con un solo video sei riuscito ad includere tutto l'EP.
2: Sì, assolutamente, come il maiale non si butta via niente, anche perché appunto fare certe cose comunque hanno un costo, esatto. E quando ti devi autoprodurre comunque devi essere anche, secondo me, in grado di capire che fare tre video completamente diversi, completamente avulsi l'uno dall'altro, è dispendioso, quindi in questo caso riesce a fare due cose a sé stanti che si richiamano un po' l'uno all'altro, anche così che se uno si imbatte nell'uno e poi si imbatte nell'altro capisce che è più o meno la stessa cosa.
0: Tra l'altro in realtà, cioè, io appunto prima ho fatto confusione, anche perché c'è molto un tema delle vacanze, posso dire, in tutte queste canzoni, per cui forse anche il fatto che sono tutte collegate è anche un po' derivante dal fatto che secondo me c'è un po' un fil rouge.
1: Sì, allora, dai, piove.
0: Le cartoline
1: piove
0: maestrale.
1: Okay.
0: Piove, esatto, è una pioggia comunque estiva, sì. Mi dici. Le comete comunque sono
1: San Lorenzo,
0: esatto.
1: Dai.
2: No.
0: È come il mare, vabbè.
2: Beh, okay.
0: Il mare
2: si dice da solo.
0: Esatto. Maestrale comunque è una cosa che si vive tanto sul mare. A parte i venti comunque, certo, sono una cosa che sono legati tanto al mondo nautico, per cui... Però comunque... a Bergamo non lo tira il maestrale.
2: No, no, no.
0: E,
2: per fortuna,
0: e poi
2: perché già fa freddo.
0: E poi le cartoline sono comunque una cosa che mandi dalle vacanze, per cui c'è tutto questo fil rouge.
1: Porca
0: che io me ne sono resa conto prima e mi ho detto, secondo me le sbaglio. E infatti, track, sbagliate.
2: No, oh, pazzesco, però non ci avevo pensato. Bellissima questa cosa.
0: Quindi secondo me questo unirle anche,
2: certo,
0: forse è stato... propizio.
2: Sì, bellissimo, non ci avevo fatto caso. Bello.
0: Magari anche una voglia di vacanze che sta
2: può
0: uscendo.
2: Essere,
1: quella sempre. Allora, tra l'altro, la prossima canzone che ascoltiamo è appunto
0: Maestrale.
1: C'è qualcosa che vuoi aggiungerci su questa canzone?
2: Sì, cioè, visto sulla tematica mare, nel senso l'idea io me la immaginavo tantissimo, appunto, quando mi era stato proposto questa cosa di fare un video sull'isola ero contentissimo perché nella mia testa cioè io mi immaginavo proprio quei viaggi in auto quando ritorni dal mare, che c'è il sole basso, che il tempo un po' sospeso, che sei cotto, se poi non devi guidare è il massimo.
1: Bellissimo.
2: Okay. Che magari c'è la musica allo stereo, ecco, io mi immaginavo una roba del genere,
1: un po' di abbiocco.
2: Esatto, la canzone è un po' quello, poi in realtà lì parla un po' del seguire i propri sogni, perché comunque utilizza la metafora degli uccelli migratori che hanno questa chiamata interiore a viaggiare, però ecco, è nata in un contesto lontano dal mare, perché l'avevo fatta come lavoro di un progetto accademico dove si doveva registrare una canzone, E io avevo scritto questa canzone appositamente. E scrivendo il riff iniziale avevo mandato l'arpeggio iniziale alla mia ex ragazza ed era tipo primavera e c'avevo la finestra aperta e si sentivano gli uccellini che cinguettavano fuori. E quindi quando ho sentito quella roba lì ho detto che bello, sarebbe bello se si sentisse anche nella canzone. E poi da lì, ecco, tornando a come scrivo le canzoni, in quel caso, sentendo una sporcizia che era finita nella traccia, ho pensato la canzone potrebbe parlare di uccelli migratori.
1: Bello, è poetico.
2: È poi maestrale, sì.
0: Molto bene. Allora, ascoltiamo Maestrale di Designe.

fra le nubi sopra il mare. Salivamo ancora un po', così a toccare le stelle, la luna col suo glow. E una voce ci chiama dalle coste oltre.

0: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designia e siamo in fase conclusiva di questa lunga puntata che, come spesso facciamo, diventa molto più lunga di quanto preventiviamo, però...
1: No, questa è stata proprio lunga, è stata sentita però... lunga, ma perché stiamo ghiacciando in realtà.
0: Esatto, in realtà siamo più rallentati dalla temperatura del mondo che c'è e che è così freddo che è entrato addirittura dentro la nostra radio. E come tutte le conclusioni delle nostre puntate, ci piace chiedere un pochino quelli che sono i progetti futuri, cosa possiamo aspettarci dal Designia del futuro, visto che...
1: Oltre al futuro di ieri sera, che...
0: Esatto, oltre al famoso viaggiatore nel tempo, che esatto. Se vuole, è ancora in tempo...
2: È ancora in tempo ad andare al 19 dicembre, se non erro, a Edoné, dove suonerò appunto anche con i Branco nel Blu e un altro gruppo, non vorrei sbagliare il nome, ma mi sembra si chiamino Turtles All the Way Down, credo. Spero di non aver sbagliato il nome, ma non, conosco giusto il chitarrista, ma non conosco il progetto, quindi sui Branco nel Blu sono sicuro che sono loro. Allora, dal punto di vista del live, spero vivamente di riuscire a mantenere questo andamento, di fare più o meno una data al mese, e se si riuscisse anche di più. Quest'anno, proprio con l'ultima data di dicembre, sono 12 date, se riuscissi a farne di più l'anno prossimo ne sarei molto felice, e possibilmente senza dover portare i miei musicisti in posti sperduti che trovo tramite annunci.
0: Possibilmente evitando Torino, ma non perché sia qualcosa contro Torino,
2: no,
0: in
2: Torino
0: sé, ma per la distanza.
2: Torino la amo alla follia, quindi no, mi piacerebbe un sacco. Mi piacerebbe fare anche molti più concerti a Bergamo, quello sicuramente. E mi piacerebbe trovare un tastierista per completare la formazione, sempre con l'ottica di dire non ci piacciono le basi.
0: Con che tipo di annuncio lo cerchiamo? Tastierista puro, sintetizzatore?
2: Sintetizzatore, sì, poi appunto...
0: Bello, prendiamo una bella piega anni 90, allora, tra bassoni e sì, sintetizzatore.
2: Sì, ma più che altro, in realtà mi piacciono molto tastiere tipo Fender Rhodes, organetti, robe così, sono molto per quella roba lì.
0: Un po' alla Van Halen.
2: Sì, oddio, più che Van Halen, appunto, visto che prima parlavamo di Bennato, perché dicevi che hai sentito la cover dell'Isola che non c'è, appunto dare un po' più quelle sonorità lì dal vivo, almeno per ora, credo con queste canzoni ci stiano. E poi appunto, per quanto riguarda invece le pubblicazioni, io comunque, come dicevo, ho già del materiale pronto e adesso si tratta un attimo di rilanciare ogni volta un pochino più alto, quindi credo che la prossima uscita deve essere un pochino più completa, quindi ci saranno delle nuove canzoni, spero a inizio anno, corredate da appunto tutto quello che ci sta intorno, quindi video, foto e tutto quello che serve, questo con l'ottica però comunque di continuare a spingere questi brani che già sono fuori.
0: Va bene, direi che
1: possiamo parlare di cartoline.
0: Esatto.
2: Ok, cartoline, io è l'ultimo brano che ho scritto dell'EP ed è un altro brano che parla di una relazione, però in questo caso magari un pochino più matura. In questo caso si riferisce a un'esperienza che ho avuto, che è stata durata 4 anni, e che poi una volta che è finita, ovviamente uno sta male per tot mesi, quello che serve, ma poi dopo alla fine, quando la cosa finisce, comunque vai avanti e ti rendi conto che cioè, quando finisce una relazione in maniera sana, no, dovrebbe essere che ok, c'è stato qualcosa di bello, dispiace che sia finito, però poi comunque te ne fai una ragione in primis, e in secondo luogo poi ti rendi conto che può portare delle cose anche forse più adatte a te e all'altra persona, ma più adatte, e che come posso dire, sei più consapevole anche di te stesso, di quello che vuoi, di dove vuoi andare a parare, quindi credo che non sia da vedere come un fallimento, poi appunto se uno ricasca sempre negli stessi errori, e quindi in questo caso questa canzone parla un po' di questo, del fatto dei ricordi che ti rimangono di una persona di cui non sei più innamorato, però comunque ci sarà sempre affetto, perché comunque la canzone parla del fatto che in qualche modo sempre ti ricorderai di quella persona, non con nostalgia, ma col fatto di dire
1: è stato parte della mia vita,
2: è stato parte della mia vita, ed è stato un piacere aver conosciuto questa persona, perché poi dopo appunto sono informazioni di una persona anche molto intime che ti rimangono e che poi appunto un po' ti rimangono lì e non te ne fai più nulla. Però
0: ci fanno cambiare un po' la prospettiva sulla vita, sempre ritornando a Comete.
2: Esatto, se uno ne fa tesoro, sì, assolutamente. Assolutamente. E vabbè, il brano in questo caso ha una direzione un pochino più rock blues, se vogliamo, sempre rimanendo un po' fedele a quello che comunque è il vestito generale dell'EP, però ricordo che il riff iniziale l'ho presi spudoratamente da un chitarrista su Instagram, che stava provando un chitarrone proprio di quelli rock, e faceva questi tre accordi, no? Tipo pa pa pam, e poi dopo partiva con l'assolo, e quindi io diciamo ho preso quel pa pa pam e l'ho un po' allungato, ovviamente ci ho messo del mio perché sennò sarebbe proprio un plagio, un'azione troppo piccola. E quindi insomma queste cartoline, diciamo che è l'ultimo brano e credo che quello forse a cui sono un po' più affezionato nell'EP, mi sembra quello un po' più riuscito almeno personalmente,
0: ed è anche quello con il video studiato molto, esatto, bene, quindi mi raccomando, andate tutti quanti a guardare cartoline su YouTube, così potete godere la canzone a cui Designe tiene moltissimo e anche godervi bene il video su cui hanno lavorato sferzati dal maestrale.
2: Esatto.
1: Vabbè, allora per oggi è tutto, ci salutiamo Designe, vi invitiamo a seguirlo e...
0: Esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati e ringraziamo Designe per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche a sto punto la tua mamma, perché non l'abbiamo detto ma ti abbiamo scoperto attraverso di lei.
2: Grazie mia madre.
0: Fan e... numero uno.
2: E io non avrei potuto fare tutto questo senza mia madre. Cioè... Non ci sarei. Quindi alla fine gira che ti rigira è sempre merito suo.
0: No, dai, no, non tutto, dai.
2: No, vedete, tanto merito suo anche, che comunque si sostiene il progetto, quindi se potevo avere una madre completamente disinteressata, cattiva, invece no, se ci crede, forse anche più di me.
1: Vabbè,
2: non è da poco.
1: Delle madri,
2: è da poco.
0: Un saluto alle madri, allora.
1: Esatto, e grazie mille, e ci sentiamo la prossima volta, questa è Cartoline di Designe.

portami con te. Corri, corri, corri, corri. Cantami l'odore della notte in questa galleria che si insinua tra le belle.

sorella, musa guerriera e schiava di una guerra. Corri, corri, corri e portami con te nel vuoto del tuo cuore.

Natale. E tutto il resto adesso può aspettare, perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse smetterà anche di fumare.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

tuo pie curarmi sotto il coperto. A notte senza ragione, a gente chiude il finestra. Dove guardi? Mi sono scettato in mezzo alla tempesta.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

0: Uè, Luca.
1: Ui, ciao,
0: Uè,
1: Ani,
0: oggi
1: Valuri.
0: c'ho.
2: Dopo ho telefonato zio Pino e ha detto che è successo un fatto esagerato, una fanulezza assieme.
0: Ovvero.
3: Uè, Pino.
4: Voglio sapete, è morto lì.
2: Niente mille, è morto lì.
4: No, è morto lì.
2: Zio Pino ha detto che è successo un fatto esagerato, una fanulezza assieme.
0: Ovvero.
3: Uè, Pino.
4: Voglio sapete, è morto lì.
2: Niente mille, è morto lì.
4: No, è morto lì.
0: E mo?
4: È vivo lì.
2: Mo lo fanno
4: nato.
3: Non
4: lo fanno nato.
3: Dove?
4: A dove?
0: E vai, vai.